0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, la nuova Italia di Mancini pronta a ripartire, guardiamo al futuro. Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Tra le notizie del giorno. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero. Stati Uniti-Cina, Trump incontra undicesimo alla Casa Bianca relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte internazionale. Italia in rimonta sulla Cina, sarà semifinale contro l'Ucraina in BJK Cup. Yasmin Paolini si prende l'Italia sulle spalle e la porta a giocarsi le semifinali della Billie Jean King Cup. Come un anno fa, le azzurre devono superare l'ostacolo Cina nei quarti, ma stavolta c'è bisogno del doppio. 2-1 sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Center Arena contro le padrone di casa e ora la sfida all'Ucraina di Elina Svitolina, andando a caccia del terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli del 2024 e del 2025. Cambiamo argomento. A Roma Focus Teasso Fondi Pensione, Previdenza Complementare decolla con 227 miliardi. Le prospettive del secondo pilastro previdenziale italiano e il suo possibile contributo alla sicurezza economica dei lavoratori e allo sviluppo del paese. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Urso, il settore degli elettrodomestici entra nell'agenda delle riforme. Il Consiglio Competitività dell'Unione Europea ha discusso il non-paper sul settore degli elettrodomestici promosso dall'Italia insieme a Francia, Germania, Polonia, Slovacchia e Spagna, chiedendo alla Commissione di riconoscere la rilevanza strategica del comparto e di definire un piano d'azione europeo dedicato, per rilanciarne la competitività e tutelarlo dalla concorrenza sleale asiatica. Cambiamo argomento. Arval Mobility Observatory, spostamenti pesano nella scelta del posto di lavoro. Nella scelta del posto di lavoro, la mobilità conta quasi quanto il lavoro stesso, complice il fattore tempo, diventato negli ultimi anni un bene sempre più prezioso per gli italiani. Ieri le modalità di spostamento risultano un elemento fondamentale nel bilancio vita lavorativa personale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, la nuova Italia di Mancini pronta a ripartire, guardiamo al futuro. Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio. Speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Tra le notizie del giorno. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero. Stati Uniti-Cina, Trump incontra undicesimo alla Casa Bianca relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte internazionale. Italia in rimonta sulla Cina, sarà semifinale contro l'Ucraina in BJK Cup. Yasmin Paolini si prende l'Italia sulle spalle e la porta a giocarsi le semifinali della Billie Jean King Cup. Come un anno fa, le azzurre devono superare l'ostacolo Cina nei quarti, ma stavolta c'è bisogno del doppio. 2-1 sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Center Arena contro le padrone di casa e ora la sfida all'Ucraina di Elina Svitolina, andando a caccia del terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli del 2024 e del 2025. Cambiamo argomento. A Roma Focus Teas o fondi pensione, previdenza complementare decolla con 227 miliardi. Le prospettive del secondo pilastro previdenziale italiano e il suo possibile contributo alla sicurezza economica dei lavoratori e allo sviluppo del paese. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Urso, il settore degli elettrodomestici entra nell'agenda delle riforme. Il Consiglio Competitività dell'Unione Europea ha discusso il non-paper sul settore degli elettrodomestici promosso dall'Italia insieme a Francia, Germania, Polonia, Slovacchia e Spagna, chiedendo alla Commissione di riconoscere la rilevanza strategica del comparto e di definire un piano d'azione europeo dedicato, per rilanciarne la competitività e tutelarlo dalla concorrenza sleale asiatica. Cambiamo argomento. Arval Mobility Observatory, spostamenti pesano nella scelta del posto di lavoro. Nella scelta del posto di lavoro, la mobilità conta quasi quanto il lavoro stesso, complice il fattore tempo, diventato negli ultimi anni un bene sempre più prezioso per gli italiani. Ieri le modalità di spostamento risultano un elemento fondamentale nel bilancio vita lavorativa personale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Mio Dio, che grande confusione e che magnifica visione. Un'ombra chiara mi attraversa la mente. Le mani forti adesso mordo e per un attimo ricordo che un tempo forse non lontano qualcuno mi diceva da

Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio. Speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League.

0: League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Tra le notizie del giorno: via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero: Stati Uniti-Cina, Trump incontra 11° alla Casa Bianca relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte internazionale: Italia in rimonta sulla Cina, sarà semifinale contro l'Ucraina in BJK Cup. Yasmin Paolini si prende l'Italia sulle spalle e la porta a giocarsi le semifinali della Billie Jean King Cup. Come un anno fa, le azzurre devono superare l'ostacolo Cina nei quarti, ma stavolta c'è bisogno del doppio. 2-1 sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Center Arena contro le padrone di casa, e ora la sfida all'Ucraina di Elina Svitolina, andando a caccia del terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli del 2024 e del 2025. Cambiamo argomento. A Roma Focus Teas o fondi pensione, previdenza complementare decolla con 227 miliardi. Le prospettive del secondo pilastro previdenziale italiano e il suo possibile contributo alla sicurezza economica dei lavoratori e allo sviluppo del paese. Tra le notizie del giorno: Unione Europea, Urso, il settore degli elettrodomestici entra nell'agenda delle riforme. Il Consiglio Competitività dell'Unione Europea ha discusso il non-paper sul settore degli elettrodomestici promosso dall'Italia insieme a Francia, Germania, Polonia, Slovacchia e Spagna, chiedendo alla Commissione di riconoscere la rilevanza strategica del comparto e di definire un piano d'azione europeo dedicato per rilanciarne la competitività e tutelarlo dalla concorrenza sleale asiatica. Cambiamo argomento. Arval Mobility Observatory, spostamenti pesano nella scelta del posto di lavoro. Nella scelta del posto di lavoro, la mobilità conta quasi quanto il lavoro stesso, complice il fattore tempo, diventato negli ultimi anni un bene sempre più prezioso per gli italiani. Ieri le modalità di spostamento risultano un elemento fondamentale nel bilancio vita lavorativa personale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

avendo il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, la nuova Italia di Mancini pronta a ripartire, guardiamo al futuro. Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio. Speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Tra le notizie del giorno. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero. Stati Uniti-Cina, Trump incontra undicesimo alla Casa Bianca relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte internazionale. Italia in rimonta sulla Cina, sarà semifinale contro l'Ucraina in BJ Cup. Yasmin Paolini si prende l'Italia sulle spalle e la porta a giocarsi le semifinali della Billie Jean King Cup. Come un anno fa, le azzurre devono superare l'ostacolo Cina nei quarti, ma stavolta c'è bisogno del doppio. 2-1 sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Center Arena contro le padrone di casa e ora la sfida all'Ucraina di Elina Svitolina, andando a caccia del terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli del 2024 e del 2025. Cambiamo argomento. A Roma Focus Teas o fondi pensione, previdenza complementare decolla con 227 miliardi. Le prospettive del secondo pilastro previdenziale italiano e il suo possibile contributo alla sicurezza economica dei lavoratori e allo sviluppo del paese. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, urso il settore degli elettrodomestici entra nell'agenda delle riforme. Il Consiglio Competitività dell'Unione Europea ha discusso il non-paper sul settore degli elettrodomestici promosso dall'Italia insieme a Francia, Germania, Polonia, Slovacchia e Spagna, chiedendo alla Commissione di riconoscere la rilevanza strategica del comparto e di definire un piano d'azione europeo dedicato, per rilanciarne la competitività e tutelarlo dalla concorrenza sleale asiatica. Cambiamo argomento. Arval Mobility Observatory, spostamenti pesano nella scelta del posto di lavoro. Nella scelta del posto di lavoro, la mobilità conta quasi quanto il lavoro stesso, complice il fattore tempo, diventato negli ultimi anni un bene sempre più prezioso per gli italiani. Ieri le modalità di spostamento risultano un elemento fondamentale nel bilancio vita lavorativa personale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, la nuova Italia di Mancini pronta a ripartire, guardiamo al futuro. Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio. Speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Tra le notizie del giorno. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero. Stati Uniti-Cina, Trump incontra undicesimo alla Casa Bianca relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte internazionale. Italia in rimonta sulla Cina, sarà semifinale contro l'Ucraina in BJK Cup. Yasmin Paolini si prende l'Italia sulle spalle e la porta a giocarsi le semifinali della Billie Jean King Cup. Come un anno fa, le azzurre devono superare l'ostacolo Cina nei quarti, ma stavolta c'è bisogno del doppio. 2-1 sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Center Arena contro le padrone di casa e ora la sfida all'Ucraina di Elina Svitolina, andando a caccia del terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli del 2024 e del 2025. Cambiamo argomento. A Roma Focus Teas o fondi pensione, previdenza complementare decolla con 227 miliardi. Le prospettive del secondo pilastro previdenziale italiano e il suo possibile contributo alla sicurezza economica dei lavoratori e allo sviluppo del paese. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, urso il settore degli elettrodomestici entra nell'agenda delle riforme. Il Consiglio Competitività dell'Unione Europea ha discusso il non-paper sul settore degli elettrodomestici promosso dall'Italia insieme a Francia, Germania, Polonia, Slovacchia e Spagna, chiedendo alla Commissione di riconoscere la rilevanza strategica del comparto e di definire un piano d'azione europeo dedicato, per rilanciarne la competitività e tutelarlo dalla concorrenza sleale asiatica. Cambiamo argomento. Arval Mobility Observatory, spostamenti pesano nella scelta del posto di lavoro. Nella scelta del posto di lavoro, la mobilità conta quasi quanto il lavoro stesso, complice il fattore tempo, diventato negli ultimi anni un bene sempre più prezioso per gli italiani. Ieri le modalità di spostamento risultano un elemento fondamentale nel bilancio vita lavorativa personale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, la nuova Italia di Mancini pronta a ripartire, guardiamo al futuro. Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio. Speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Tra le notizie del giorno. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero. Stati Uniti-Cina, Trump incontra undicesimo alla Casa Bianca relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte internazionale. Italia in rimonta sulla Cina, sarà semifinale contro l'Ucraina in BJ Cup Chap. Yasmin Paolini si prende l'Italia sulle spalle e la porta a giocarsi le semifinali della Billie Jean King Chap. Come un anno fa, le azzurre devono superare l'ostacolo Cina nei quarti, ma stavolta c'è bisogno del doppio. 2-1 sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Center Arena contro le padrone di casa e ora la sfida all'Ucraina di Elina Svitolina, andando a caccia del terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli del 2024 e del 2025. Cambiamo argomento. A Roma Focus Teas o fondi pensione, previdenza complementare decolla con 227 miliardi. Le prospettive del secondo pilastro previdenziale italiano e il suo possibile contributo alla sicurezza economica dei lavoratori e allo sviluppo del paese. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Urso, il settore degli elettrodomestici entra nell'agenda delle riforme. Il Consiglio Competitività dell'Unione Europea ha discusso il non-paper sul settore degli elettrodomestici promosso dall'Italia insieme a Francia, Germania, Polonia, Slovacchia e Spagna, chiedendo alla Commissione di riconoscere la rilevanza strategica del comparto e di definire un piano d'azione europeo dedicato, per rilanciarne la competitività e tutelarlo dalla concorrenza sleale asiatica. Cambiamo argomento. Arval Mobility Observatory, spostamenti pesano nella scelta del posto di lavoro. Nella scelta del posto di lavoro, la mobilità conta quasi quanto il lavoro stesso, complice il fattore tempo, diventato negli ultimi anni un bene sempre più prezioso per gli italiani. Ieri le modalità di spostamento risultano un elemento fondamentale nel bilancio vita lavorativa personale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, la nuova Italia di Mancini pronta a ripartire, guardiamo al futuro. Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio. Speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Tra le notizie del giorno. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero. Stati Uniti-Cina, Trump incontra undicesimo alla Casa Bianca relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte internazionale. Italia in rimonta sulla Cina, sarà semifinale contro l'Ucraina in BJK Chap. Yasmin Paolini si prende l'Italia sulle spalle e la porta a giocarsi le semifinali della Billie Jean King Chap. Come un anno fa, le azzurre devono superare l'ostacolo Cina nei quarti, ma stavolta c'è bisogno del doppio. 2-1 sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Center Arena contro le padrone di casa e ora la sfida all'Ucraina di Elina Svitolina, andando a caccia del terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli del 2024 e del 2025. Cambiamo argomento. A Roma Focus Teasso Fondi Pensione, Previdenza Complementare decolla con 227 miliardi. Le prospettive del secondo pilastro previdenziale italiano e il suo possibile contributo alla sicurezza economica dei lavoratori e allo sviluppo del paese. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, urso il settore degli elettrodomestici entra nell'agenda delle riforme. Il Consiglio Competitività dell'Unione Europea ha discusso il non-paper sul settore degli elettrodomestici promosso dall'Italia insieme a Francia, Germania, Polonia, Slovacchia e Spagna, chiedendo alla Commissione di riconoscere la rilevanza strategica del comparto e di definire un piano d'azione europeo dedicato, per rilanciarne la competitività e tutelarlo dalla concorrenza sleale asiatica. Cambiamo argomento. Arval Mobility Observatory, spostamenti pesano nella scelta del posto di lavoro. Nella scelta del posto di lavoro, la mobilità conta quasi quanto il lavoro stesso, complice il fattore tempo, diventato negli ultimi anni un bene sempre più prezioso per gli italiani. Ieri le modalità di spostamento risultano un elemento fondamentale nel bilancio vita lavorativa personale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Independent.
1: Secondo appuntamento della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi e un saluto da Daniele Dalmuto. Quest'oggi con una puntata ricca ovviamente di novità e poi anche così con, mi piace farlo in particolar modo sulla seconda puntata della settimana, qualche analisi di canzoni del momento ma anche di canzoni del passato.

Ed è stata con noi la puntata scorsa con una splendida intervista. Torna anche quest'oggi Crifia, Sofia Cristalli, in arte Crifia, protagonista di una stagione ricca di riconoscimenti. La giovane interprete sta costruendo la propria carriera un passo alla volta, attraverso la formazione, il confronto con il pubblico e un'intensa esperienza sul palco scenico. Ricordate il titolo della sua canzone, Lontano da te.

Sarà con noi telefonicamente collegata Ilaria Tranfa a presentarci il suo nuovissimo singolo, ma cambiamo genere musicale perché quando due identità così forti decidono di incrociare le proprie strade il rischio di calpestarsi i piedi è alto. Invece in Per noi di Joliet e Achille Lauro riescono a trovare una chimica quasi naturale. Non siamo davanti alla solita traccia costruita a tavolino per fare numeri nei club, è un pezzo più intimo, a tratti cupo, dove la malinconia la fa da padrona.

I Zin con Pianeta B torna anche in questa puntata, un nuovo singolo di Zin che anticipa il suo primo album solista musica sostenibile, in uscita il 26 di settembre 2026. La copertina è una fotografia della Terra scattata dal satellite Artemis 2 della NASA il 10 aprile 2026, che ritrae un vortice di nuvole sopra l'Oceano Pacifico.

0: Radio.
1: J-Ax non ha nessuna intenzione di tirare il freno a mano e quando c'è da mettere in piazza la propria storia, resta sempre uno dei più credibili in circolazione. Con Vita, Morte e Miracoli ci consegna un pezzo che è un vero e proprio bilancio a ruota libera, ma senza quell'aria pesante di chi vuole salire in cattedra. Il brano corre veloce su una produzione energica e ritmata. C'è quell'ironia tagliente che lo contraddistingue da 30 anni, ma sotto la scorza scanzonata si sente la maturità di chi ha visto passare mode, successi e cadute, rimanendo comunque in piedi.
2: Morì.

mondo mena. Ci sono canzoni che nascono per puro intrattenimento e altre che nascono per necessità, come una valvola di sfogo per sopravvivere. Fire and Rain di James Taylor appartiene del tutto a questa seconda categoria. Pubblicato nel 1970, questo brano è uno dei pilastri assoluti del cantautorato americano. Dietro quel giro d'arpeggio così dolce e la melodia avvolgente si nasconde un testo d'una fragilità disarmante. Taylor racconta senza filtri un periodo buio della sua vita.

I motel noir nati nella periferia milanese hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band composta da Domenico Nick Castaldi, voce chitarra Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori Tony Corizia al basso e Christian Fusi, batterie e percussioni, racconta la vita reale e le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Tornano anche in questa puntata ad On Air con il singolo in featuring Jack La Furia, Mala Milano.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, la nuova Italia di Mancini pronta a ripartire, guardiamo al futuro. Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio. Speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Tra le notizie del giorno. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero. Stati Uniti-Cina, Trump incontra undicesimo alla Casa Bianca relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte internazionale. Italia in rimonta sulla Cina, sarà semifinale contro l'Ucraina in BJK Cup. Yasmin Paolini si prende l'Italia sulle spalle e la porta a giocarsi le semifinali della Billie Jean King Cup. Come un anno fa, le azzurre devono superare l'ostacolo Cina nei quarti, ma stavolta c'è bisogno del doppio. 2-1 sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Center Arena contro le padrone di casa e ora la sfida all'Ucraina di Elina Svitolina, andando a caccia del terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli del 2024 e del 2025. Cambiamo argomento. A Roma Focus Teas o fondi pensione, previdenza complementare decolla con 227 miliardi. Le prospettive del secondo pilastro previdenziale italiano e il suo possibile contributo alla sicurezza economica dei lavoratori e allo sviluppo del paese. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Urso, il settore degli elettrodomestici entra nell'agenda delle riforme. Il Consiglio Competitività dell'Unione Europea ha discusso il non-paper sul settore degli elettrodomestici promosso dall'Italia insieme a Francia, Germania, Polonia, Slovacchia e Spagna, chiedendo alla Commissione di riconoscere la rilevanza strategica del comparto e di definire un piano d'azione europeo dedicato, per rilanciarne la competitività e tutelarlo dalla concorrenza sleale asiatica. Cambiamo argomento. Arval Mobility Observatory, spostamenti pesano nella scelta del posto di lavoro. Nella scelta del posto di lavoro, la mobilità conta quasi quanto il lavoro stesso, complice il fattore tempo, diventato negli ultimi anni un bene sempre più prezioso per gli italiani. Ieri le modalità di spostamento risultano un elemento fondamentale nel bilancio vita lavorativa personale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta.

0: Siamo ancora sulle dolci note di Heart of Gold, canzone iconica di Neil Young. Siamo nell'America degli anni 70. Questa canzone è inclusa nel capolavoro Harvest del 72, traccia che rappresenta l'essenza stessa di Neil Young, un brano apparentemente semplice, sorretto da una chitarra acustica essenziale e da una ritmica morbida su cui si appoggia la sua voce, inconfondibile, calda e sgranata. E vi ho annunciato poco fa che ci avrebbe raggiunto telefonicamente un artista ed è ora collegata con noi. Lei è Ilaria Tranfa. Benvenuta ad On Air.
1: Ciao
0: Ilaria, ciao, che piacere averti qui con noi. Oltretutto sottolineo anche, dopo qualche anno, insomma un po' di anni di silenzio in cui tu non ti sei più dedicata alla musica, probabilmente per tue vicissitudini personali, quindi questa è una festa, un grande ritorno.
1: Sì, Daniele, un grande ritorno, perché io purtroppo appunto mi sono fermata per circa 6 anni per un mio buio personale, sai, quei meccanismi che purtroppo si iniziano nella mente, sono veramente difficili anche da spiegare, quindi questo è anche interessante. Infatti il brano, diciamo, è molto inerente anche a questo, e quindi appunto riparto con il mio ultimo singolo che finalmente ho registrato, e per poter ritornare alla musica, alle radio e alla musica live.
0: Esatto, che è la cosa importante. Quindi hai avuto, ecco, qualche anno così, tra virgolette, come definisci tu, di buio, per poi ritrovare la luce e mettere in musica le tue sensazioni. Ecco, volevo proprio arrivare a questo, alla prima domanda che volevo farti su questo tuo nuovo singolo che si chiama Regalami un giorno. Allora, nella canzone parli di una vicinanza che paradossalmente fa sentire soli. Quanto è difficile far capire a chi ci sta accanto che prendersi cura di qualcuno non significa per forza capire di cosa ha davvero bisogno?
1: Ecco, allora questo è fondamentale, perché spesso appunto, come detto, è paradossale, perché a volte anche le persone che ci sono vicino, che conoscono qual è il nostro vero problema, che conoscono tutta la situazione, spesso, e che dicono di amarci, spesso ci fanno sentire più soli, perché poi a volte, come dicevo prima, ci sono meccanismi che ci tengono prigionieri e da soli non riusciamo ad uscirne, quindi noi abbiamo proprio il bisogno che qualcuno che ci dia proprio la chiave, no? Per ritornare, diciamo, in vita. Però questo passo da parte loro non viene mai fatto e veniamo presi sempre un po' per scontati, e quindi questo ci dà una sensazione veramente di solitudine, è veramente brutto, e mi sono resa conto che molte persone passano questa situazione.
0: Purtroppo è più diffusa di quanto si pensi, è una cosa che poi in questo periodo qui che stiamo vivendo, diciamo che sono tante le persone che purtroppo, a cui purtroppo si spegne la luce, ecco, utilizziamo questo termine. Ecco, tu Ilaria definisci questo brano come un grido di aiuto per un gesto concreto. Quando apparentemente si ha già tutto, qual è la cosa più difficile da chiedere a chi ci dice di amarci?
1: Allora, in realtà io nel mio caso è che ho proprio chiesto, cioè io come persona sono un libro molto aperto, quindi diciamo che questa persona sapeva tutto, però in realtà poi diciamo quel gesto veramente, rimangono discussioni campate in aria e promesse, queste cose qui che poi tu rimani invece in un angolo metaforico buio, e in realtà poi la chiave non è di fuori essere queste persone.
0: Certo.
1: Tu rimani lì perché sei schemata da situazioni che vanno avanti da anni,

0: grande spalla che mi scolla.
1: Esatto.
0: E come dicevi appunto, una volta dal di fuori sembra avere tutto, no? Io effettivamente devo dire la verità, io non dico nulla, però poi quando non riesco ad esprimere la tua vera essenza, nel mio caso è la musica, è l'arte in generale.
1: Sì.
0: Veramente mi senti morire giorno per giorno.
1: Ma poi l'aria, specialmente nel paese in cui viviamo, l'Italia, lo dico sempre, non c'è assolutamente meritocrazia. Cioè, esatto, uno fa di tutto per cercare di dire guardate che ci sono anche io, sono qui, quando invece poi si viene sempre superati da quel qualcuno che è stato messo lì da qualcun altro. E quindi poi spesso o si dice vabbè, è pazienza, o se no si può anche somatizzare interiormente e poi col tempo uno poi non ce la fa, poi può fare.
0: Esatto, anche questo è vero, sì. Ma poi sai, questi sono veramente discorsi artistici che a volte le persone, mi sono resa conto, che fanno fatica a capire e si danno anche per l'espressione artificiale.
1: Ok, esatto.
0: Ma chi veramente vive di musica sa cosa significa non poter scrivere.
1: Esatto, sono tanti
0: non
1: cantanti.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì, sì, sì.
1: Quanti cantanti famosi che poi sono, per svariati motivi, sono finiti nel dimenticatoio. E si vede che soffrono tanto, graffiano contro le porte di chiunque, però purtroppo l'Italia è questo. In altri paesi forse non accade, o comunque se uno è bravo viene valorizzato. A volte in Italia è il contrario, Ilaria, se uno è bravo viene messo in ombra, perché poi può creare problemi a chi è meno bravo, ma però è stato raccomandato.
0: Esatto, ma ormai sappiamo bene questo discorso.
1: Esattamente.
0: È veramente reale.
1: È così. Ilaria, dai, io ti sento comunque fondamentalmente bene e mi fa piacere,
0: sì,
1: anche perché ci
0: io
1: siamo.
0: Io veramente sono ripartita alla grande, Daniele, adesso devo recuperare tanto tempo, non voglio fermarmi più.
1: Ma assolutamente no. Noi saremo al tuo fianco con i nostri programmi, Supermarket
0: Grazie.
1: Show e On Air, qualsiasi novità che tu avrai modo di fare in futuro, fai comunque sempre affidamento anche su di noi. Ilaria, prima di ascoltare il singolo Regalami un giorno, dei contatti social per venirti a cercare sul web.
0: Sì, allora su Instagram mi potete trovare con il nome d'arte, appunto, Ilaria Ili Franca, e anche su YouTube, su Spotify, quindi potete andare nei miei profili, TikTok, diciamo che sto un po' ovunque adesso, mi stalkerizzerò ovunque.
1: Un po' come il prezzemolo, no? Che cresce dappertutto,
0: sì, sì.
1: Ed è giusto,
0: sì,
1: così.
0: Sì.
1: Ed è
0: anzi,
1: giusto.
0: Vi invito ad andare a ascoltare anche gli altri miei singoli. E sempre appunto sulle piattaforme digitali.
1: Perfetto, Ilaria, io ti mando un abbraccio forte e in bocca al lupo per il tuo percorso artistico. A questo punto ci ascoltiamo Regalami un giorno. Grazie per essere stata con noi ad On Air.
0: Grazie a te.

Ci sono canzoni che nascono con un marchio di fabbrica ben preciso e poi ci sono brani con cui una band decide di spiazzare completamente tutti. Quando i Rolling Stone pubblicarono Angel nel 1973, il pubblico era abituato al loro rock ruvido, sporco e sfacciato, invece Jagger e Richard se ne uscirono con una delle ballad più intime e struggenti della storia della musica. Tutto ruota attorno a quella chitarra acustica che apre il pezzo, delicata e malinconica, su cui si appoggia la voce di Mick Jagger, mai così vulnerabile e priva di sovrastrutture.

Salvonello, vita e passione. Ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito, quella parte istintiva, ribelle e ancora capace di desiderare, che sopravvive alla disillusione, alle approvazioni conquistate, alle occasioni perdute e persino alla paura di non riconoscersi più.

Nel 1970 serviva una dose smisurata di coraggio, genio e ironia per portare in cima alle classifiche mondiali la storia di un giovane ingenuo che si innamora di una persona trans in un club di Soho. Ray Device e i suoi Clings ci riuscirono alla perfezione con Lola. Il segreto del brano sta nel suo equilibrio impeccabile, un ritmo travolgente e irresistibile, sorretto da quel riff di chitarra diventato iconico che fa da contenitore ad un testo arguto, provocatorio per l'epoca, ma scritto con una naturalezza e una dolcezza disarmanti.

E sulle note dei Klings chiudiamo la nostra seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Voglio ricordarvi che su TuneIn, Amazon Music ed Audible potrete riascoltare totalmente tutti i nostri podcast, quindi sia le puntate della settimana ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi mando un abbraccio e vi do un appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Unione Europea. Mattarella, l'ordine multilaterale è argine al predominio della forza. Santità, desidero ringraziarla sentitamente per il messaggio che ha voluto inviarmi alla partenza della missione apostolica in Francia e all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura UNESCO. La nazione che si appresta a visitare, nella sua storia millenaria, ha apportato all'Europa e al mondo un contributo essenziale per l'affermazione dei diritti e delle libertà individuali, insieme a quegli ideali universali che sono a fondamento delle nostre democrazie. Tra le notizie del giorno. Sgominate due bande dedite allo spaccio a Nuoro, 7 arresti. Operazione della Polizia di Stato nei territori di Gavoi, Ollolai e Luna in provincia di Nuoro. Gli agenti hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari restrittive tra carcere e domiciliari e 2 obblighi di dimora con prescrizioni emesse dal GIP del Tribunale di Nuoro. Cambiamo argomento. Trovato con 20 kg di cocaina e 100.000 euro, arrestato nell'Interland romano. Un uomo è stato arrestato in flagranza dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato circa 20 kg di cocaina e 100.290 euro in contanti. L'operazione è scattata a Tivoli, dove una pattuglia delle Fiamme Gialle ha controllato un'autovettura con a bordo un cittadino italiano. Tra le notizie del giorno. La nuova Italia di Mancini pronta a ripartire, guardiamo al futuro. Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Cambiamo argomento. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero. Stati Uniti-Cina, Trump incontra 11° alla Casa Bianca relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte internazionale. Italia in rimonta sulla Cina, sarà semifinale contro l'Ucraina in BJK Chap. Yasmin Paolini si prende l'Italia sulle spalle e la porta a giocarsi le semifinali della Billie Jean King Chap. Come un anno fa, le azzurre devono superare l'ostacolo Cina nei quarti, ma stavolta c'è bisogno del doppio. 2-1 sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Center Arena contro le padrone di casa e ora la sfida all'Ucraina di Elina Svitolina, andando a caccia del terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli del 2024 e del 2025. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Due minuti, un libro.
4: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle Nymphée di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Beaumont, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere. Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa, tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, Edizioni E.O.

0: la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego,

0: disse:
1: vieni a casa mia. Cosa mai potevo far? Un bacio domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò,
0: Teresa, ti prego,
1: non scherzare col fucile.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Unione Europea. Mattarella, l'ordine multilaterale è argine al predominio della forza. Santità, desidero ringraziarla sentitamente per il messaggio che ha voluto inviarmi alla partenza della missione apostolica in Francia e all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura UNESCO. La nazione che si appresta a visitare, nella sua storia millenaria, ha apportato all'Europa e al mondo un contributo essenziale per l'affermazione dei diritti e delle libertà individuali, insieme a quegli ideali universali che sono a fondamento delle nostre democrazie. Tra le notizie del giorno. Sgominate due bande dedite allo spaccio a Nuoro, 7 arresti. Operazione della Polizia di Stato nei territori di Gavoi, Ollolai e Luna in provincia di Nuoro. Gli agenti hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari restrittive tra carcere e domiciliari e 2 obblighi di dimora con prescrizioni emesse dal GIP del Tribunale di Nuoro. Cambiamo argomento. Trovato con 20 kg di cocaina e 100.000 euro, arrestato nell'Interland romano. Un uomo è stato arrestato in flagranza dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato circa 20 kg di cocaina.

0: Ucraina e 100.290 euro in contanti. L'operazione è scattata a Tivoli, dove una pattuglia delle Fiamme Gialle ha controllato un'autovettura con a bordo un cittadino italiano. Tra le notizie del giorno, la nuova Italia di Mancini pronta a ripartire, guardiamo al futuro. Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Cambiamo argomento. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero. Stati Uniti-Cina, Trump incontra 11° alla Casa Bianca, relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte internazionale. Italia in rimonta sulla Cina, sarà semifinale contro l'Ucraina in BJK Cup. Yasmin Paolini si prende l'Italia sulle spalle e la porta a giocarsi le semifinali della Billie Jean King Cup. Come un anno fa, le azzurre devono superare l'ostacolo Cina nei quarti, ma stavolta c'è bisogno del doppio. 2-1 sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Center Arena contro le padrone di casa e ora la sfida all'Ucraina di Elina Svitolina, andando a caccia del terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli del 2024 e del 2025. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto, salve, guardi, stiamo per aprire, 5 minuti massimo.
2: Non ho capito.
1: No, l'avviso di apertura.
2: Di che?
1: Del market.
2: Arrivederci.

Ed incomincia questa nuova puntata di Supermarket Show. Signora, almeno grazie, non dico tanto, però abbiamo telefonato, siamo stati gentili, vi abbiamo avvisato che stiamo per aprire, cioè neanche così grazie, proprio vabbè. Comunque, a parte questo, Supermarket Show, mettete la monetina nel cartone

dimenticherai. Ed oggi il nostro almanacco ci ricorda San Santo dei Santini Dimenticati. San Santo era un collezionista di immagini sacre e ne teneva centinaia in una scatola di biscotti che portava sempre con sé. Un giorno una folata di vento li fece volare via tutti. Invece di disperarsi, si mise a rincorrerli ridendo e dicendo: che si spargano le benedizioni, ci penserà il vento a distribuirle. Da allora in molti giurano di aver trovato santini misteriosi in tasche, libri e persino tra le patatine. San Santo è patrono di chi si perde tutto ma trova sempre il lato buono e dei portafogli che nascondono foto di santi senza sapere chi siano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, ma di questa presunta passione nel collezionare i santini? Dei santini?
1: Santini?
0: Sì, quelli di San Santo.
1: Ah, beh.
0: Ecco, no, siccome aveva questa, ne aveva, si diceva, un centinaio chiusi in una scatola di biscotti.
1: Ma chi?
0: Il santo.
1: Ah, vabbè, buon per lui.
0: Esatto, però non era santo ancora quando li collezionava.
1: Vabbè.
0: Lei non lo conosce?
1: No.
0: E che cosa aggiungiamo?
1: Niente, arrivederci.
0: Salve.

0: E facciamo un salto a Roma, dove un'automobile, pensate, sono qui quelle notizie, un po' è un po' vecchia la notizia, però comunque merita attenzione. Un'auto è stata parcheggiata sulle scale di un palazzo. Cosa ci fa un'auto del servizio di car sharing sulle scale di un palazzo? L'insolita immagine arriva dal quartiere Laurentino di Roma, dove appunto questa macchina si è infilata nelle scale di un palazzo. La polizia, come raccontano i colleghi di Roma Today, è alla ricerca della persona che ha lasciato la Fiat 500 Enjoy incastrata sulle scale, mentre in molti si chiedono come ha fatto a passare. Una domanda legittima a cui stanno cercando risposta le forze dell'ordine. A vedere la foto sembra quasi che sia stata più che altro spinta, perché non ci sono vetri rotti per uscire fuori, però comunque, a parte quello, gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio per svolgere i primi accertamenti sulla vettura, che campeggiava in bella vista sulla scalinata del condominio. Le immagini proseguono, ma serviranno ulteriori verifiche per risalire all'ultimo utente che ha riutilizzato l'auto per poi abbandonarla dentro l'edificio.
1: Chi è lei?
0: Chi ha parcheggiato sulle scale?
1: Sulle scale non c'è niente.
0: No, però l'automobile l'hanno messa lì.
1: Ma veramente è davanti all'ascensore del mio palazzo.
0: È lì davanti all'ascensore l'automobile?
1: Certo, lei chi è?
0: No, era supermarket, siccome avevano appunto segnalato questa macchina parcheggiata sulle scale.
1: Sulle scale qui non c'è né scale.
0: Ma in questi giorni non ha parcheggiato nessuno?
1: Ma scusi, ma lei chi è? Io
0: no. Supermarket, perché stavamo leggendo ora la notizia.
1: Supermarket.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

E concludiamo quest'oggi l'ultima canzone dall'album degli ABBA del 1975, ABBA, con Tropical Loveland, un brano più giocoso con influenze reggae hawaiane che evoca spiagge assolate e atmosfere vacanziere. Il testo dipinge un passaggio estivo leggero e la musica lo accompagna con groove rilassato e dolce. In molte recensioni viene citata come la traccia vacanza dell'album. Rappresenta l'aspetto leggero e divertente dell'album, che bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi. No, le volevo dire se secondo lei questa canzone ricorda un po' il mare.
0: Ma non ho capito niente. Questo secondo me?
1: Se questo brano le ricorda un po' il mare, dico, l'ascolto, mi viene ad andare a Cesenatico, non lo so.
0: Ma quale brano, scusi? Perché io non sto mica ascoltando nessun brano.
1: Quello che stiamo trasmettendo, Tropical Loveland degli ABBA.
0: No, io non lo conosco, guardi. Ma io sono vecchia.
1: Non l'ha mai ascoltato.
0: Quindi...
1: Beh, comunque consideri che questo disco è del 1975, quindi probabilmente l'avrà ascoltato in quegli anni.
0: Ah, l'avrò ascoltato, ma adesso non lo ricordo.
1: Sono quelli che cantavano Mamma mia, na na na na, na, l'avrà sentita. Esatto, esatto. L'abbiamo trasmessa lunedì quella, quindi questa è l'ultima, diciamo, canzone che chiude l'album.
0: Ah, vabbè, io per quale ragione lei me lo chiede?
1: No, perché avendo appunto questo, rappresentando questo aspetto leggero e divertente, bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica. Era per avere una conferma.
0: Ah, vabbè.
1: Grazie, la saluto.
0: Ok, prego, la saluto.

0: Sì, pronto, scusi, la sanitaria Granarolo, gentilmente, per l'ordine del bidet parlante.
1: Del
0: bidet parlante che era stato fatto 15 giorni fa, dovrebbe arrivare la prossima settimana.
1: No, non lo prendiamo mica noi, non abbiamo ordinato niente.
0: Chi l'ha ordinato, scusi, perché ci arriva qui in negozio, l'hanno già pagato, oltretutto l'avete già pagato.
1: No, non lo vogliamo.
0: Che ci facciamo noi, scusi?
1: Ah, non lo so, fatene quello che volete, ma io non l'ho ordinato nulla.
0: Perché c'è il cicalino che avvisa quando è ora di lavarsi.
1: No.
0: Ce l'ha già lei, ce l'ha già?
1: No.
0: Ho capito. Perché, vabbè, no. Vedremo di ripiazzarla a qualcun altro.
1: Sì, grazie. Arrivederci.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: E per un disguido tecnico purtroppo non siamo riusciti a collegarci telefonicamente con Enrico Carso Alvisi del progetto Emozione, cantante e interprete bolognese che è ispirato dalle canzoni della pop star brasiliana Roberto Carlos. L'amore e la passione per la musica di Roberto Carlos mescolate al grande impatto emotivo del live di Enrico Carso e dalle bellissime coreografie di luci contribuiscono a rendere sin da subito il progetto Emozione uno spettacolo unico nel suo genere in tutta Europa. Enrico Carso ha scritto testi in italiano di tutte le canzoni, arrangiandole con musicalità brillante, moderna, accompagnato da un'orchestra di 14 musicisti sul palco. Alcune canzoni vengono interpretate in tre lingue, in italiano, in spagnolo e portoghese, per rendere omaggio al vario pubblico e follower internazionale che seguono Enrico. Quest'oggi al Supermarket Show con il singolo Guarda.
1: Con la testa

0: offerto dal reparto musiche surgelate, fresche e di stagione, è in attesa alla cassa 153.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
1: Guardi, ho sbagliato numero, è una casa privata.
2: Via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi le ha ordinati?
1: No. Io no, assolutamente.
2: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
1: Io non so cosa dire, guarda.
2: Li ha presi lei?
1: Il numero di telefono.
2: Ah, questo qui, 74149.
1: No.
2: Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando

0: non so niente, guarda.
1: No, siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
0: Guarda, io non lo so, bisogna che indaghi, perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
1: Ah, non lo so, io purtroppo, perché io non posso tenerle qui, cioè io magari li lascio davanti a casa.
0: Non è, io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando il numero sbagliato.
1: Ma non è che qualcuno, capito, del condominio li ha presi, che ne so.
0: Io non lo so,
1: ve li dividete tra di voi nel palazzo, li lasciando davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
0: Ma

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Sì, pronto, salve, pronto.
1: Sì, mi sente?
0: Sì, la sei, mi sente lei?
1: Sì.
0: Ecco, pronto, ok, perfetto, scusi il disturbo. Prego.
1: Prego cosa? Mi ha chiamato lei?
0: No, ho detto pronto lei, ho detto anch'io pronto, prego.
1: No, mi sta prendendo per il culo.
0: Perché, scusi signora, lei mi ha chiamato, ho detto pronto, lei ha detto pronto, dica.
1: No, io non ho chiamato, è lei che ha chiamato me.
0: Ma
1: adesso.
0: Chi ha chiamato lei prima, scusi?
1: Nessuno.
0: Non ha chiamato me?
1: No, nessuno.
0: E l'ho chiamata io?
1: Sì, adesso
0: ah, ok, non avevo capito. Dica allora, prego.
1: Dire, mi ha chiamato lei e mi continua a dire dica prego.
0: Ho capito, ma qualcosa dovrà dirmi se mi ha chiamato.
1: Ma chi l'ha chiamata?
0: Non l'ho capito, lei mi ha chiamato, ha detto.
1: No, io non ho chiamato nessuno.
0: Ecco, lei ha detto che non mi ha chiamato e ho chiamato io, ma lei ha risposto pronto, le sto dicendo, mi dica.
1: Questo è scemo.

0: E questa notizia sicuramente darà fastidio ai nostalgici di questo meraviglioso liquore. Stiamo parlando dell'amaro lucano, un amaro, non un liquore ovviamente. La Pacchiana cambia volto, nuova immagine per lo storico simbolo. È stato un restyling per l'amaro lucano che rinnova l'immagine della Pacchiana, la donna in abiti tradizionali, simbolo del marchio sin dal 1894. Nella nuova etichetta la figura femminile perde il velo e fissa lo sguardo verso il consumatore, mantenendo gli abiti tipici ma con un'impronta più moderna e consapevole. È una rilettura in chiave contemporanea, spiega Valentina Garatti, marketing manager, che riflette valori di emancipazione, dialoga con la sensibilità delle nuove generazioni.
1: Cosa
0: ne pensa di questo cambio immagine sulla bottiglia dell'amaro?
1: Non so niente.
0: Perché hanno tolto l'immagine vecchia e hanno messo questa immagine nuova.
1: Io non so niente.
0: Ma lei lo beve l'amaro lucano?
1: No.
0: Quale amaro le piace?
1: Niente, io non bevo liquori.
0: Ah, ho capito. Allora non è importante se ci sia un'immagine o l'altra per lei.
1: Sì.
0: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
1: Grazie a lei.

0: Amici di Supermarket, giunge al termine quest'ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio veramente tanto di aver trascorso l'intera settimana assieme a me, spero di avervi fatto compagnia. E che dire, detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Esami clinici conclusi. Due differenti infezioni virali per Goggia. Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando all'atleta un forte stato di debilitazione. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Mattarella l'ordine multilaterale è argine al predominio della forza. Santità, desidero ringraziarla sentitamente per il messaggio che ha voluto inviarmi alla partenza della missione apostolica in Francia e all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura UNESCO. La nazione che si appresta a visitare, nella sua storia millenaria, ha apportato all'Europa e al mondo un contributo essenziale per l'affermazione dei diritti e delle libertà individuali, insieme a quegli ideali universali che sono a fondamento delle nostre democrazie. Cambiamo argomento. Sgominate due bande dedite allo spaccio a Nuoro, 7 arresti. Operazione della Polizia di Stato nei territori di Gavoi, Ollolai e Lula in provincia di Nuoro. Gli agenti hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari restrittive tra carcere e domiciliari e 2 obblighi di dimora con prescrizioni emesse dal GIP del Tribunale di Nuoro. Tra le notizie del giorno. Trovato con 20 kg di cocaina e 100.000 euro, arrestato nell'Interland romano. Un uomo è stato arrestato in flagranza dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato circa 20 kg di cocaina e 100.290 euro in contanti. L'operazione è scattata a Tivoli, dove una pattuglia delle Fiamme Gialle ha controllato un'autovettura con a bordo un cittadino italiano. Cambiamo argomento. La nuova Italia di Mancini pronta a ripartire, guardiamo al futuro. Domani sarà emozionante come sempre, abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Tra le notizie del giorno. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero. Stati Uniti-Cina, Trump incontra 11° alla Casa Bianca relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
4: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Esami clinici conclusi. Due differenti infezioni virali per Goggia. Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando all'atleta un forte stato di debilitazione. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Mattarella l'ordine multilaterale è argine al predominio della forza. Santità, desidero ringraziarla sentitamente per il messaggio che ha voluto inviarmi alla partenza della missione apostolica in Francia e all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura UNESCO. La nazione che si appresta a visitare, nella sua storia millenaria, ha apportato all'Europa e al mondo un contributo essenziale per l'affermazione dei diritti e delle libertà individuali, insieme a quegli ideali universali che sono a fondamento delle nostre democrazie. Cambiamo argomento. Sgominate due bande dedite allo spaccio a Nuoro, 7 arresti. Operazione della Polizia di Stato nei territori di Gavoi, Ollolai e Lula in provincia di Nuoro. Gli agenti hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari restrittive tra carcere e domiciliari e 2 obblighi di dimora con prescrizioni emesse dal GIP del Tribunale di Nuoro. Tra le notizie del giorno. Trovato con 20 kg di cocaina e 100.000 euro, arrestato nell'Interland romano. Un uomo è stato arrestato in flagranza dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato circa 20 kg di cocaina e 100.290 euro in contanti. L'operazione è scattata a Tivoli, dove una pattuglia delle Fiamme Gialle ha controllato un'autovettura con a bordo un cittadino italiano. Cambiamo argomento. La nuova Italia di Mancini pronta a ripartire, guardiamo al futuro. Domani sarà emozionante come sempre. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di ricominciare bene. Roberto Mancini e la sua nuova Italia faranno domani il loro debutto affrontando il Belgio, nella prima giornata di Nations League, in quello stadio olimpico dove iniziò la cavalcata poi culminata con la vittoria degli europei. Tra le notizie del giorno. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, Meloni vera integrazione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola. Ieri abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Dall'estero. Stati Uniti-Cina, Trump incontra 11° alla Casa Bianca relazione costruttiva. Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la superintelligence, l'intelligenza artificiale, NDR. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dal

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Slitta il rientro di Sinner. Niente Pechino, non sono ancora pronto. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner. È lo stesso numero uno del mondo ad annunciare che non potrà prendere parte al China Open, ATP 500 che scatterà il 30 settembre a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Sport. Azzurre di BJK Cup sfidano Ucraina, in palio l'ultimo atto delle finals. La nazionale di Billie Jean King Cup torna in campo domani a Shenzhen, ore 11 italiane, 17 in Cina, diretta su Super Tennis, per la semifinale delle finals 2026. Dopo la sofferta rimonta sulle padrone di casa della Cina, la formazione guidata da Tatiana Garbini e rappresentata da Yasmin Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Sara Errani affronta l'Ucraina. Cambiamo argomento. Le terre del balsamico, consegnate le chiavi della Cetaia d'Italia a Lollobrigida. Il premio Le Chiavi della Cetaia d'Italia 2026 è stato conferito ieri, giovedì 24 settembre, al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La consegna si è svolta nella Galleria Centrale dei Laboratori Aperti ex Centrale AEM di Modena, nell'ambito della settimana di iniziative che accompagna il territorio verso acetaie aperte, in programma domenica 27 settembre. Tra le notizie del giorno. Esami clinici conclusi, due differenti infezioni virali per Goggia. Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando all'atleta un forte stato di debilitazione. Cambiamo argomento. Unione Europea, Mattarella, l'ordine multilaterale è argine al predominio della forza. Santità, desidero ringraziarla sentitamente per il messaggio che ha voluto inviarmi alla partenza della missione apostolica in Francia e all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura UNESCO. La nazione che si appresta a visitare, nella sua storia millenaria, ha apportato all'Europa e al mondo un contributo essenziale per l'affermazione dei diritti e delle libertà individuali, insieme a quegli ideali universali che sono a fondamento delle nostre democrazie. Tra le notizie del giorno. Trovato con 20 kg di cocaina e 100.000 euro, arrestato nell'Interland romano. Un uomo è stato arrestato in flagranza dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato circa 20 kg di cocaina e 100.290 euro in contanti. L'operazione è scattata a Tivoli, dove una pattuglia delle Fiamme Gialle ha controllato un'autovettura con a bordo un cittadino italiano. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

Ed eccoci ancora insieme con Indie Music Like Top 100, il viaggio dentro la musica indipendente italiana tra artisti affermati, nuove produzioni, nuove etichette e soprattutto tanta musica che continua a muoversi fuori dai percorsi più prevedibili. Oggi allarghiamo il nostro sguardo alla Top 100 e andiamo a scoprire una zona particolarmente interessante della classifica. Partiremo dalla posizione numero 40 e saliremo fino alla posizione numero 20. Soltanto alla fine vi diremo anche chi occupa la vetta assoluta della classifica. Quindi, volume alto, andiamo a cominciare!

0: Alla numero 40 troviamo Nico Pandetta con Piccola Mia. Saliamo alla 39 dove c'è Villa Banks con Capricci. Posizione numero 38 per Noiz Narcos insieme a Danno e a Sign, Scarafaggi. Alla 37 incontriamo invece Leon Faun con Niente da Far West. E adesso arriviamo alla prima delle nostre soste musicali, numero 36 della Indie Music Like Top 100, un artista che negli ultimi anni ha costruito un percorso personale muovendosi tra pop, canzone d'autore e ricerca interpretativa. Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui.
1: Io, tu,

0: strano tu.
1: E continua la nostra salita. Alla numero 35 troviamo Coez con Niente da nascondere. Numero 34 per ultimo con Il giorno che aspettavo. Alla posizione numero 33 ci sono Le vibrazioni con un titolo decisamente particolare, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. Alla 32 troviamo Nugenea con Carré. E ci siamo, perché adesso arriviamo alla posizione numero 31 e alla seconda canzone che abbiamo scelto di ascoltare. Il brano è Cucù Marie, a proporlo Napoleone.

0: Ed è arrivato il momento di entrare nella zona calda. Alla posizione numero 30 troviamo Setu e Giz con Settimana. Numero 29 per Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Alla 28 una collaborazione decisamente particolare, Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.
1: Che sia umano, perché non te ne rende, o sai che è umano, è come un pane, non ti può mancare mai, ma tu che ne sai?

alla posizione 27 c'è Bad Mary con Chi me l'ha fatto fare. Numero 26 per Cimini con Domani. E alla 25 troviamo Daria Uber con Passerà. Posizione numero 24 per i Santi Francesi, Nebbia. E mancano ormai pochissimi passi alla posizione numero 20. Numero 23, una coppia artistica che continua a regalare collaborazioni interessanti alla scena italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Posizione numero 22, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, Malika Ayane con Una possibilità. E appena fuori dalle prime 20, alla posizione numero 21, troviamo Emma Muscat con Sweet Panorama. Ed eccoci arrivati alla soglia che volevamo raggiungere oggi. Ad aprire ufficialmente

Prima di salutarci abbiamo ancora una promessa da mantenere. All'inizio abbiamo detto che soltanto alla fine avremmo svelato il nome di chi guida tutti dall'alto. Questa settimana la vetta della Indie Music Like Top 100 estate parla il linguaggio dell'incontro e della contaminazione. Al numero 1 troviamo infatti Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla insieme ai Filo Q e a Femme Fatale con tutti Bodyguard. E questa la canzone che occupa il gradino più alto della classifica.

e ci siamo fermati alla posizione numero 20. Abbiamo attraversato 21 caselle della classifica Indie Music Like Top 100. Ma naturalmente la corsa non finisce qui. Ci aspettano ancora tante altre posizioni. Questa è Indie Music Like Top 100 Estate. La musica indipendente, quella che cresce, cambia, sorprende e continua a farci ascoltare. Alla

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Slitta il rientro di Sinner. Niente Pechino, non sono ancora pronto. Slitta ancora il rientro di Jen Xena. È lo stesso numero uno del mondo ad annunciare che non potrà prendere parte al China Open, ATP 500 che scatterà il 30 settembre a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati

0: dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Sport. Azzurre di BJK Cup sfidano Ucraina, in palio l'ultimo atto delle finals. La nazionale di Billie Jean King Cup torna in campo domani a Shenzhen, ore 11 italiane, 17 in Cina, diretta su Super Tennis, per la semifinale delle Finals 2026. Dopo la sofferta rimonta sulle padrone di casa della Cina, la formazione guidata da Tatiana Garbini e rappresentata da Yasmin Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Sara Errani affronta l'Ucraina. Cambiamo argomento. Le terre del balsamico, consegnate le chiavi della Cetaia d'Italia a Lollobrigida. Il premio Le chiavi della Cetaia d'Italia 2026 è stato conferito ieri, giovedì 24 settembre, al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La consegna si è svolta nella Galleria Centrale dei Laboratori Aperti ex Centrale AEM di Modena, nell'ambito della settimana di iniziative che accompagna il territorio verso Acetaie Aperte, in programma domenica 27 settembre. Tra le notizie del giorno. Esami clinici conclusi, due differenti infezioni virali per Goggia. Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando all'atleta un forte stato di debilitazione. Cambiamo argomento. Unione Europea, Mattarella l'ordine multilaterale è argine al predominio della forza. Santità, desidero ringraziarla sentitamente per il messaggio che ha voluto inviarmi alla partenza della missione apostolica in Francia e all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura UNESCO. La nazione che si appresta a visitare, nella sua storia millenaria, ha apportato all'Europa e al mondo un contributo essenziale per l'affermazione dei diritti e delle libertà individuali, insieme a quegli ideali universali che sono a fondamento delle nostre democrazie. Tra le notizie del giorno. Trovato con 20 kg di cocaina e 100.000 euro, arrestato nell'Interland romano. Un uomo è stato arrestato in flagranza dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato circa 20 kg di cocaina e 100.290 euro in contanti. L'operazione è scattata a Tivoli, dove una pattuglia delle Fiamme Gialle ha controllato un'autovettura con a bordo un cittadino italiano. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

contrario tutto l'odio che ti porto, tu sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi, soddisfatta

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sport e inclusione. Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui oggi Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Cambiamo argomento. Slitta il rientro di Sinner, niente Pechino, non sono ancora pronto. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner. È lo stesso numero uno del mondo ad annunciare che non potrà prendere parte al China Open, ATP 500, che scatterà il 30 settembre a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Sport. Azzurre di BJK Cup sfidano Ucraina, in palio l'ultimo atto delle finals. La nazionale di Billie Jean King Cup torna in campo domani a Shenzhen, ore 11 italiane, 17 in Cina, diretta su Super Tennis, per la semifinale delle finals 2026. Dopo la sofferta rimonta sulle padrone di casa della Cina, la formazione guidata da Tatiana Garbini e rappresentata da Yasmin Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Sara Errani affronta l'Ucraina. Cambiamo argomento. Le terre del balsamico, consegnate le chiavi dell'acetaia d'Italia a Lollobrigida. Il premio Le chiavi dell'acetaia d'Italia 2026 è stato conferito ieri, giovedì 24 settembre, al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La consegna si è svolta nella Galleria Centrale dei Laboratori Aperti ex Centrale AEM di Modena, nell'ambito della settimana di iniziative che accompagna il territorio verso acetaie aperte, in programma domenica 27 settembre. Tra le notizie del giorno. Esami clinici conclusi, due differenti infezioni virali per Goggia. Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando all'atleta un forte stato di debilitazione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sport e inclusione. Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui oggi Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Cambiamo argomento. Slitta il rientro di Sinner, niente Pechino, non sono ancora pronto. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner. È lo stesso numero uno del mondo ad annunciare che non potrà prendere parte al China Open, ATP 500 che scatterà il 30 settembre a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Sport. Azzurre di BJK Cup sfidano Ucraina, in palio l'ultimo atto delle finals. La nazionale di Billie Jean King Cup torna in campo domani a Shenzhen, ore 11 italiane, 17 in Cina, diretta su Super Tennis, per la semifinale delle Finals 2026. Dopo la sofferta rimonta sulle padrone di casa della Cina, la formazione guidata da Tatiana Garbini e rappresentata da Yasmin Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Sara Errani affronta l'Ucraina. Cambiamo argomento. Le terre del balsamico, consegnate le chiavi della Cetaia d'Italia a Lollobrigida. Il premio Le Chiavi della Cetaia d'Italia 2026 è stato conferito ieri, giovedì 24 settembre, al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La consegna si è svolta nella Galleria Centrale dei Laboratori Aperti ex Centrale AEM di Modena, nell'ambito della settimana di iniziative che accompagna il territorio verso acetaie aperte, in programma domenica 27 settembre. Tra le notizie del giorno. Esami clinici conclusi, due differenti infezioni virali per Goggia. Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando all'atleta un forte stato di debilitazione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Delta.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

qualche cosa e gli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di vite in campo. La partita, l'iniziativa con cui oggi Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Tra le notizie del giorno. Slitta il rientro di Sinner, niente Pechino, non sono ancora pronto. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner. È lo stesso numero uno del mondo ad annunciare che non potrà prendere parte al China Open, ATP 500 che scatterà il 30 settembre a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa. Sport. Azzurre di BJK Cup sfidano Ucraina, in palio l'ultimo atto delle finals. La nazionale di Billie Jean King Cup torna in campo domani a Shenzhen, ore 11 italiane, 17 in Cina, diretta su Super Tennis, per la semifinale delle Finals 2026. Dopo la sofferta rimonta sulle padrone di casa della Cina, la formazione guidata da Tatiana Garbini e rappresentata da Yasmin Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Sara Errani affronta l'Ucraina. Cambiamo argomento. Le terre del balsamico, consegnate le chiavi della Cetaia d'Italia a Lollobrigida. Il premio Le Chiavi della Cetaia d'Italia 2026 è stato conferito ieri, giovedì 24 settembre, al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La consegna si è svolta nella Galleria Centrale dei Laboratori Aperti ex Centrale AEM di Modena, nell'ambito della settimana di iniziative che accompagna il territorio verso acetaie aperte, in programma domenica 27 settembre. Tra le notizie del giorno. Esami clinici conclusi, due differenti infezioni virali per Goggia. Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando all'atleta un forte stato di debilitazione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: The best music in the city, yeah.
11: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Terrorismo e neonazismo online. 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di vite in campo, la partita, l'iniziativa con cui oggi Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Tra le notizie del giorno. Slitta il rientro di Sinner, niente Pechino, non sono ancora pronto. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner. È lo stesso numero uno del mondo ad annunciare che non potrà prendere parte al China Open, ATP 500 che scatterà il 30 settembre a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa. Sport. Azzurre di BJK Cup sfidano Ucraina, in palio l'ultimo atto delle finals. La nazionale di Billie Jean King Cup torna in campo domani a Shenzhen, ore 11 italiane, 17 in Cina, diretta su Super Tennis, per la semifinale delle Finals 2026. Dopo la sofferta rimonta sulle padrone di casa della Cina, la formazione guidata da Tatiana Garbini e rappresentata da Yasmin Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Sara Errani affronta l'Ucraina. Cambiamo argomento. Le terre del balsamico, consegnate le chiavi della Cetaia d'Italia a Lollobrigida. Il premio Le chiavi della Cetaia d'Italia 2026 è stato conferito ieri, giovedì 24 settembre, al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La consegna si è svolta nella Galleria Centrale dei Laboratori Aperti ex Centrale AEM di Modena, nell'ambito della settimana di iniziative che accompagna il territorio verso acetaie aperte, in programma domenica 27 settembre. Tra le notizie del giorno. Esami clinici conclusi, due differenti infezioni virali per Goggia. Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando all'atleta un forte stato di debilitazione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. The best music in the city, yeah.
2: Radio Delta.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Pronto, salve, guardi, stiamo per aprire, 5 minuti massimo.
4: Non ho capito.
3: No, l'avviso di apertura.
4: Di che?
3: Del market.
4: Arrivederci.

E ricomincia questa nuova puntata di Supermarket Show. Signora, almeno grazie, non dico tanto, però abbiamo telefonato, siamo stati gentili, vi abbiamo avvisato che stiamo per aprire. Cioè, neanche così, grazie, proprio, vabbè. Comunque, a parte questo, Supermarket Show, mettete la monetina nel carrello.

0: toccherai.
1: Ed oggi il nostro almanacco ci ricorda San Santo dei Santini Dimenticati. San Santo era un collezionista di immagini sacre e ne teneva centinaia in una scatola di biscotti che portava sempre con sé. Un giorno una folata di vento li fece volare via tutti. Invece di disperarsi, si mise a rincorrerli ridendo e dicendo: che si spargano le benedizioni, ci penserà il vento a distribuirle. Da allora in molti giurano di aver trovato santini misteriosi in tasche, libri e persino tra le patatine. San Santo è patrono di chi si perde tutto ma trova sempre il lato buono e dei portafogli che nascondono foto di santi senza sapere chi siano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, ma di questa presunta passione nel collezionare i santini. Dei santini.
1: Santini?
0: Sì, quelli di San Santo. Ecco, no, siccome aveva questa, ne aveva, si diceva, un centinaio chiusi in una scatola di biscotti.
1: Ma chi?
0: Il santo.
1: Ah, vabbè. Buon per lui.
0: Esatto, però non era santo ancora quando li collezionava.
1: Vabbè.
0: Lei non lo conosce?
1: No.
0: E che cosa aggiungiamo?
1: Niente, arrivederci.
0: Salve.

0: E facciamo un salto a Roma, dove un'automobile, pensate, sono quelle notizie un po', è un po' vecchia la notizia, però comunque merita attenzione. Un'auto è stata parcheggiata sulle scale di un palazzo. Cosa ci fa un'auto del servizio di car sharing sulle scale di un palazzo? L'insolita immagine arriva dal quartiere Laurentino di Roma, dove appunto questa macchina si è infilata nelle scale di un palazzo. La polizia, come raccontano i colleghi di Roma Today, è alla ricerca della persona che ha lasciato la Fiat 500 Enjoy incastrata sulle scale, mentre in molti si chiedono come ha fatto a passare, una domanda legittima a cui stanno cercando risposta le forze dell'ordine. A vedere la foto sembra quasi che sia stata più che altro spinta, perché non ci sono vetri rotti per uscire fuori, però comunque, a parte quello, gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio per svolgere i primi accertamenti sulla vettura, che campeggiava in bella vista sulla scalinata del condominio. Le immagini proseguono, ma serviranno ulteriori verifiche per risalire all'ultimo utente che ha riutilizzato l'auto, per poi abbandonarla dentro l'edificio.
1: Chi è lei?
0: Chi ha parcheggiato sulle scale?
1: Sulle scale non c'è niente.
0: No, però l'automobile l'hanno messa lì.
1: Ma veramente è davanti all'ascensore del mio palazzo.
0: Ah, è lì davanti all'ascensore l'automobile?
1: Certo, lei chi è?
0: No, era al supermarket, siccome avevano appunto segnalato questa macchina parcheggiata sulle scale.
1: Sulle scale qui non c'è né scale.
0: Ma in questi giorni non ha parcheggiato nessuno?
1: Ma scusi, ma lei chi è? Io
0: non... Supermarket, perché stavamo leggendo ora la notizia.
1: Supermarket.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

concludiamo quest'oggi l'ultima canzone dall'album degli ABBA del 1975, ABBA, con Tropical Loveland, un brano più giocoso con influenze reggae hawaiane che evoca spiagge assolate e atmosfere vacanziere. Il testo dipinge un passaggio estivo leggero e la musica lo accompagna con groove rilassato e dolce. In molte recensioni viene citata come la traccia vacanza dell'album. Rappresenta l'aspetto leggero e divertente dell'album, che bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi. No, le volevo dire se secondo lei questa canzone ricorda un po' il mare.
0: Non ho capito niente. Questo secondo me?
1: Se questo brano le ricorda un po' il mare, dico l'ascolto, mi viene da andare a Cesenatico, non lo so.
0: Ma quale brano, scusi? Perché io non sto mica ascoltando nessun brano.
1: Quello che stiamo trasmettendo, Tropical Loveland degli ABBA.
0: No, io non lo conosco, guardi. Beh, io sono vecchia.
1: Non l'ha mai ascoltato. Quindi... Beh, comunque consideri che questo disco è del 1975, quindi probabilmente l'avrà ascoltato in quegli anni.
0: L'avrò ascoltato, ma adesso non lo ricordo.
1: Sono quelli che cantavano Mamma mia, na na na na, na, l'avrà sentita. Esatto, esatto. L'abbiamo trasmessa lunedì quella, quindi questa è l'ultima, diciamo, canzone che chiude l'album.
0: Ah, vabbè, io per quale ragione lei me lo chiede?
1: No, cioè, perché avendo appunto questo, rappresentando questo aspetto leggero e divertente, bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica. Era per avere una conferma.
0: Ah, vabbè.
1: Grazie, la saluto.
0: Ok, prego, la saluto.

0: Sì, pronto, scusi, la sanitaria Granarolo, gentilmente. Per l'ordine del bidet parlante.
1: Del
0: bidet parlante che era stato fatto 15 giorni fa, dovrebbe arrivare la prossima settimana.
1: No, non prendiamo mica noi, non abbiamo ordinato niente.
0: Chi l'ha ordinato? Scusi, perché ci arriva qui in negozio, l'hanno già pagato, oltretutto l'avete già pagato.
1: No, non lo vogliamo, non lo vogliamo.
0: Che ci facciamo noi, scusi?
1: Ah, non lo so, fatene quello che volete, ma io non l'ho ordinato nulla.
0: Perché c'è il cicalino che avvisa quando è ora di lavarsi.
1: No.
0: Ce l'ha già lei, ce l'ha già?
1: No.
0: Ho capito. Perché, vabbè, no. Vedremo di ripiazzarla qualcun altro.
1: Sì, grazie. Arrivederci.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

E per un disguido tecnico purtroppo non siamo riusciti a collegarci telefonicamente con Enrico Carso Alvisi del progetto Emozione, cantante e interprete bolognese che è ispirato dalle canzoni della pop star brasiliana Roberto Carlos. L'amore e la passione per la musica di Roberto Carlos mescolate al grande impatto emotivo del live di Enrico Carso e dalle bellissime coreografie di luci contribuiscono a rendere sin da subito il progetto Emozione uno spettacolo unico nel suo genere in tutta Europa. Enrico Carso ha scritto testi in italiano di tutte le canzoni, arrangiandole con musicalità brillante, moderna, accompagnato da un'orchestra di 14 musicisti sul palco. Alcune canzoni vengono interpretate in tre lingue, in italiano, in spagnolo e portoghese, per rendere omaggio al vario pubblico e follower internazionale che seguono Enrico. Quest'oggi al Supermarket Show con il singolo Guarda.

0: prodotto dal reparto musiche surgelate, fresche e di stagione, è in attesa alla cassa 153.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
1: Guardi, ho sbagliato numero, è una casa privata.
2: Via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi li ha ordinati?
1: No. Io no, assolutamente.
2: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
1: Io non so cosa dire, guarda.
2: Li ha presi lei?
1: Il numero di telefono.
2: Ah, questo qui, 74149. Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando arrivano di chiamare.
1: No, guardi, sta sbagliando perché.
2: Lo so, ma dobbiamo portarle lì, noi le portano lì la prossima settimana.
1: Scarica. Che nome ha?
2: Avevo solo questo, sono arrivato, ho lasciato il contatto telefonico. Perché sono pagati, non sono da pagare. Però si sono
1: sbagliati. A me non interessano e io non ho fatto.
2: Però chi l'ha presi? Qualcuno li avrà ordinati perché
1: guarda, questo è un condominio, io non so.
2: Vabbè, condominio a me interessa poco, nel senso che io li lascio lì davanti, non è che io li porto. Però 30 casse, signora, sono tanti.
1: Ma io guardi, non so cosa dirle, non so chi è lei, non so niente, guarda.
2: Siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
1: Guardi, io non lo so, bisogna che indaghi perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
2: Non lo so, io purtroppo perché io non posso tenerle qui, cioè io magari mi lasciano davanti casa.
1: Io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando un numero
2: ma
1: sbagliato.
2: Ma non è che qualcuno,
1: capito?
2: Del condominio li ha presi, che ne so.
1: Io non lo so, capito,
2: me li dividete tra di voi nel palazzo, li lasciando lì davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
1: Ma

0: Pronto?
1: Chi è?
2: Sì, chi è?
0: Pronto, salve, pronto.
2: Sì, mi sente?
0: Sì, la sei, mi sente lei?
2: Sì.
0: Ecco, pronto, ok, perfetto, scusi il disturbo. Prego.
2: Prego cosa? Mi ha chiamato lei?
0: No, ha detto pronto lei, ho detto anch'io pronto, prego.
2: No, mi sta prendendo per il culo.
0: Perché, scusi signora, lei mi ha chiamato, ho detto pronto, lei ha detto pronto, dica.
2: No, io non ho chiamato, è lei che ha chiamato me.
0: Ma
2: adesso.
0: Chi ha chiamato lei prima, scusi?
2: Nessuno.
0: Non ha chiamato me?
2: No, nessuno.
0: E l'ho chiamata io?
2: Sì, adesso
0: ah, ok, non avevo capito. Dica allora, prego.
2: Ma cosa le devo dire? Mi ha chiamato lei e mi continua a dire, dica prego.
0: Ho capito, ma qualcosa dovrà dirmi se mi ha chiamato.
2: Ma chi l'ha chiamata?
0: Non l'ho capito, lei mi ha chiamato, ha detto.
2: No, io non ho chiamato nessuno.
0: Ecco, lei ha detto che non mi ha chiamato e ho chiamato io. Ma lei ha risposto pronto, le sto dicendo, mi dica.
2: Questo è scemo.

0: E questa notizia sicuramente darà fastidio ai nostalgici di questo meraviglioso liquore. Stiamo parlando dell'amaro lucano, un amaro, non un liquore ovviamente. La Pacchiana cambia volto, nuova immagine per lo storico simbolo. È stato un restyling per l'amaro lucano che rinnova l'immagine della Pacchiana, la donna in abiti tradizionali, simbolo del marchio sin dal 1894. Nella nuova etichetta la figura femminile perde il velo e fissa lo sguardo verso il consumatore, mantenendo gli abiti tipici ma con un'impronta più moderna e consapevole. È una rilettura in chiave contemporanea, spiega Valentina Garatti, marketing manager, che riflette valori di emancipazione, dialoga con la sensibilità delle nuove generazioni.
1: Cosa
0: ne pensa di questo cambio immagine sulla bottiglia dell'amaro?
1: Non so niente.
0: Perché hanno tolto l'immagine vecchia e hanno messo questa immagine nuova.
1: Io non so niente.
0: Ma lei lo beve l'amaro lucano?
1: No.
0: Quale amaro le piace?
1: Niente, io non bevo liquori.
0: Ah, ho capito. Allora non è importante se ci sia un'immagine o l'altra per lei.
1: Sì.
0: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
1: Grazie a lei.

0: amici di Supermarket, giunge al termine quest'ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio veramente tanto di aver trascorso l'intera settimana assieme a me, spero di avervi fatto compagnia. E che dire, detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dal Muto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani. È questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto oggi all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Non Oggi, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto. Nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Cambiamo argomento. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui oggi Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Tra le notizie del giorno. Slitta il rientro di Sinner, niente Pechino, non sono ancora pronto. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner. È lo stesso numero uno del mondo ad annunciare che non potrà prendere parte al China Open, ATP 500 che scatterà il 30 settembre a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa. Sport. Azzurre di BJK Cup sfidano Ucraina, in palio l'ultimo atto delle finals. La nazionale di Billie Jean King Cup torna in campo domani a Shenzhen, ore 11 italiane, 17 in Cina, diretta su Super Tennis, per la semifinale delle Finals 2026. Dopo la sofferta rimonta sulle padrone di casa della Cina, la formazione guidata da Tatiana Garbini e rappresentata da Yasmin Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Sara Errani affronta l'Ucraina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti, un libro.
3: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle Ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, Edizioni E.O.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. All'ISMET di Palermo, esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani. È questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto oggi all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma, il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Non Oggi, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto. Nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Cambiamo argomento. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di vite in campo, la partita, l'iniziativa con cui oggi Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Tra le notizie del giorno. Slitta il rientro di Sinner, niente Pechino, non sono ancora pronto. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner. È lo stesso numero uno del mondo ad annunciare che non potrà prendere parte al China Open, ATP 500 che scatterà il 30 settembre a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa. Sport. Azzurre di BJK Cup sfidano Ucraina, in palio l'ultimo atto delle finals. La nazionale di Billie Jean King Cup torna in campo domani a Shenzhen, ore 11 italiane, 17 in Cina, diretta su Super Tennis, per la semifinale delle Finals 2026. Dopo la sofferta rimonta sulle padrone di casa della Cina, la formazione guidata da Tatiana Garbini e rappresentata da Yasmin Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Sara Errani affronta l'Ucraina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella ed è arrivato il momento di aprire ancora una volta le porte di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo preparato una puntata che mi piace in modo particolare perché i nostri tre ospiti, pur arrivando da universi musicali molto differenti, sembrano porci tre domande. La prima riguarda noi stessi. Cosa rimane della persona che eravamo quando il tempo passa e la vita inevitabilmente ci cambia? La seconda riguarda il mondo che abitiamo. Siamo ancora capaci di rallentare, ricordarci che siamo parte della natura e non semplicemente suoi utilizzatori. E la terza riguarda addirittura il nostro modo di ascoltare la musica. Abbiamo ancora la pazienza di fermarci davanti a un'opera senza bisogno di conoscere il volto, la vita e l'immagine di chi l'ha creata. Tre domande, tre artisti, tre canzoni. Saranno con noi Salvo Anello con Vita e Passione, Izzine con Pianeta B e infine entreremo nell'universo volutamente misterioso di Apalis con Dai Ciliegi. Come sempre non ci limiteremo a presentare i brani, cercheremo di entrare nelle storie, nelle idee, nelle scelte artistiche che li hanno fatti nascere, perché a Suoni all'Alba una nuova uscita è sempre il punto di partenza, mai quello di arrivo. Suoni all'Alba, perché il futuro suona oggi.

0: ottimistico. Beh, perché vale la pena di vivere? È un'ottima domanda. Beh, ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, ok? Per me... io direi...
1: Ed è arrivato il momento del nostro primo ospite. Lui è Salvo Anello. Il titolo della sua nuova canzone è composto da due parole enormi: vita e passione. Ma questa non è una celebrazione retorica della vita, è piuttosto uno sguardo allo specchio, quello che prima o poi capita a tutti noi, quando ci fermiamo e proviamo a confrontare la persona che siamo diventati con quella che ricordiamo di essere stati. Ci sono le occasioni perdute, le approvazioni che abbiamo cercato, le disillusioni, la paura qualche volta di non riconoscerci più. E poi c'è qualcosa che resiste. Una parte istintiva, ribelle, ancora capace di desiderare e soprattutto di meravigliarsi. Ed è proprio lì che Salvo Anello trova la sua vita e passione. Non nel desiderio di tornare giovani, ma nella possibilità di diventare adulti senza perdere completamente quella scintilla che un tempo ci faceva pensare che tutto fosse ancora possibile. Musicalmente ritroviamo la tradizione della canzone d'autore italiana, attraversata però da sensibilità folk e sfumature jazz. Ed è proprio il primo passo verso un nuovo album. Allora, direi che abbiamo parecchie cose da raccontare, quindi do il benvenuto a Suoni all'Alba a Salvo Anello. Ciao Salvo e benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Grazie a te. Partirei proprio dalla frase che accompagna la presentazione del brano: vita e passione, ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito. Ecco Salvo, che cos'è per te questo carnevale?
2: Allora, il carnevale possono essere molte cose diverse. Ovviamente nel testo il tema centrale a cui si riferisce, come ben detto tu già all'inizio, è quella fase di vita nel quale ovviamente si è meno adulti, si ha la possibilità di esplorare molti più universi, comunque si ha soprattutto la possibilità anche di contravvenire a determinate regole che spesso non fanno altro che andare a minacciare in qualche modo la libertà, soprattutto in questo caso di un artista o comunque di un creativo più in generale. Ma come ben detto tu sempre all'inizio, credo che questa condizione possa raccontare un po' l'esperienza di tutti, al di là dell'aspetto artistico in sé, in quanto tutti noi ci ritroviamo prima o poi a fare i conti con il passato, e quindi emergono vita e passione in questo senso. Ora insomma li approfondiamo meglio.
1: Certo, ecco, la canzone mette davanti allo specchio ciò che siamo stati e ciò che siamo poi alla fine diventati. Ecco Salvo, guardandoti oggi, riesci ancora a riconoscere il Salvo che magari aveva 20 anni?
2: Lo tengo dentro. Riconoscerlo è difficile perché sono cambiate molte cose, sia a livello ambientale che personale, però sicuramente la canzone invita proprio a questo. Cerco il più possibile di tenerlo dentro, di tenere dentro quella scintilla di meraviglia, di sana ribellione, e provare a non cedere agli elogi, appunto, come dice la canzone stessa, di chi ti apprezza solamente quando sei all'impasse, quando sei un punto fermo, in senso negativo in questo caso, che non si muove mai. Quindi sì, cerco il più possibile di tenere dentro l'immagine di ciò che ero, al di là di tutto quello che sono oggi.
1: Ecco, tu parli di disillusioni, di occasioni perdute e anche delle approvazioni poi conquistate. Crescendo noi impariamo davvero a essere noi stessi, oppure forse diventiamo solo molto bravi a essere ciò che gli altri si aspettano da noi?
2: Nella mia esperienza appoggio la tua seconda opzione. Uh-huh. Credo che in realtà io sia diventato molto bravo, e forse appunto posso estendere il concetto a tutti, a fare in modo che gli altri potessero ritenersi soddisfatti di quello che ero diventato. Quindi sì, ecco, rinasce il discorso di mantenere quella parte sempre viva, almeno interiormente, perché altrimenti rischiamo di farci sommergere dalla maschera, di pietrificare la maschera e diventare la maschera stessa. In quel caso perderemmo la nostra identità.
1: Ecco, credo però che una cosa la vuoi salvare, no? Ed è la capacità di meravigliarsi. È questa secondo te una delle prime vittime dell'età adulta? Quando si è grandi ci si meraviglia di meno?
2: Molto meno meno, perché siamo assuefatti, perché siamo tormentati dal rumore della vita frenetica, della responsabilità della vita adulta. Ovviamente questo non è un inno all'irresponsabilità o alla sindrome di Peter Pan, ma è più che altro un consiglio del mantenere appunto dentro, ripeto, quella parte che è capace di meravigliarsi lo stesso.
1: Ecco, il brano parla di maturità, però non vuole assolutamente celebrare quella che è la nostalgia per la giovinezza. Era importante per te evitare quella frase classica, no? Si stava meglio quando eravamo giovani.
2: Sì, assolutamente, perché tra l'altro la trovo anche in certi casi stucchevole, cioè è normale che stavamo meglio quando eravamo più giovani, ma appunto essendo normale va accettato come tale. Quello che invece, ritorno sul punto, è inaccettabile, ma purtroppo vedo farlo a molti, è sopprimere, addirittura mettersi in conflitto con quello che si era prima, cioè il dire prima ero uno stupido, prima mi meravigliavo, prima mi emozionavo per cose molto più stupide perché ero piccolo, ora sono un uomo adulto e quindi affronto la vita con molto più coraggio. Secondo me è l'esatto opposto. Secondo me il coraggio sta nella paura, il coraggio sta nell'emozione anche data da una piccola cosa, da ora non voglio fare retorica, però da un amore, da un tramonto, da un odore. Quelle piccole emozioni dobbiamo imparare a mantenerle e anzi a metterle loro in conflitto con ciò che siamo nella vita adulta. Quindi non è un rimpianto, non è un rimpianto, non è un inneggiare a ciò che eravamo, ma è al mantenere il meglio di quello che eravamo.
1: Ecco, vengo alla parte musicale. Tu torni a quella che è la grande tradizione cantautorale italiana. Ci sono, come abbiamo detto all'inizio, elementi folk, jazz e soprattutto c'è un arrangiamento che non sovrasta mai le parole. Mi par di capire che per te è importante il testo, la penna, e sono loro poi a guidare la musica?
2: Sì, nel mio caso sì, tra l'altro il mio grande maestro è stato Fabrizio De André insieme a Francesco De Gregori, diciamo, sono loro due i miei principali maestri spirituali, quindi sì, assolutamente il testo per me è centrale, però data anche la mia preparazione musicale anche in composizione ai miei studi, è chiaro che do anche valore alla musica, però la metto al servizio del testo, come tu hai ben detto.
1: Ricordo infatti Salvo ha studiato pianoforte, poi chitarra e composizione, quindi tutti questi studi poi inevitabilmente finiscono anche nella tua musica cantautorale. Nel tuo percorso però troviamo anche progressive, rock, canzone d'autore, cinema, teatro e anche produzione indipendente. C'è un elemento che tiene insieme questi mondi che poi apparentemente sono così differenti, ma forse sotto sotto un filo conduttore ce l'hanno?
2: Beh, l'elemento centrale è la voglia di banalmente di comunicare, la voglia di voler dire qualcosa di importante, quindi anche per il teatro, per il cinema che hai citato, non mi limito mai a fare qualcosa perché possa essere un prodotto funzionale, ma sempre creando, costruendo un'impalcatura intorno al messaggio, al concetto o al testo nel caso della musica. Quindi la spinta iniziale è sempre la stessa, cioè la voglia di dire qualcosa e risuonare, si spera, con qualcuno in grado di recepirla.
1: Ecco, tu hai spesso concepito il disco come un'opera narrativa, no? Un'opera narrativa fatta di personaggi, di simboli, ma anche di percorsi interiori. Ci troviamo in un'epoca velocissima, no? L'epoca del singolo, l'epoca della playlist, però tu continui a credere fortemente in quello che rappresentava forse qualche tempo fa l'album, perché l'album ha un significato.
2: Assolutamente, io sono un divoratore di album, non ho mai ascoltato musica se non nella sua interezza, quindi nel contenuto in un album, e chiaramente anche per via del progressivo soprattutto, ho ascoltato tantissimi e continuo ad ascoltare concept album, quindi per me la narrazione è strettamente legata alla produzione di un disco, tant'è vero che anche Vita e Passione, dico, è un elemento di un viaggio più lungo che altre categorie, che ancora dovrà uscire, però appunto è inserita in una narrativa più complessa, non è chiaramente solo questo.
1: Vita e passione, l'hai detto tu, anticipa altra categoria, un album che è in uscita approssimativamente per il 13 novembre, giusto?
2: Il 13 novembre,
1: sì,
2: esatto.
1: Ok. Ecco, dopo tanti anni di musica, qual è la cosa che oggi riesce ancora a sorprenderti quando scrivi una canzone?
2: La sorpresa più grande è sicuramente dal rivedersi, cioè riscoprirsi. Io da sempre, quando ho scritto musica o altro, ho sempre sfruttato quello che si dice flusso di pensiero, quindi butto giù tutto quello che sento, provo e penso. Nel riguardare quello che poi ho fatto, ricevo la prima risonanza importante, quindi rivedo un attimo a che punto del percorso sono arrivato, e quindi quello che mi sorprende è riscoprirmi, indipendentemente dal fatto che io possa essere migliorato o peggiorato o rimasto uguale, anche se è difficile rimanere uguali. Mm-hmm. Quello che mi sorprende davvero è sempre rivedere ritrovare qualcosa che ho cristallizzato nel periodo di mezzo, quindi dal precedente lavoro all'attuale.
1: Ecco, qual è la frase, il complimento più bello che ti aspetteresti da chi ascolta per la prima volta questo singolo?
2: Io non mi aspetto necessariamente un complimento, può essere anche una critica, non è quello che mi importa, però appunto il messaggio più bello che posso ricevere riguardo a questo singolo è un feedback, positivo o negativo che sia, ma autentico, cioè che sia riuscito davvero ad entrare nel merito sia del testo che della musica, di darmene riscontro, ripeto, indipendentemente dalla qualità.
1: Certo, crescere senza smettere completamente di stupirsi, forse questa la piccola resistenza emotiva di Salvo Anello che prova con questa canzone a raccontarci. Io ti ringrazio, Salvo, per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a te, buona giornata.
1: Grazie, in bocca al lupo e alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao, grazie, ciao.

0: c'è pianeta B. Non c'è pianeta B.
1: Ed ora cambiamo prospettiva. Prima abbiamo guardato dentro di noi, adesso proviamo a guardare il pianeta sul quale viviamo. Il nostro secondo ospite è Izzine e la sua nuova canzone si intitola Pianeta B. Un titolo che sembra quasi contenere un paradosso, perché sappiamo bene che, almeno per il momento, un vero pianeta B non ce l'abbiamo. Izzine parte da un'idea precisa. L'essere umano è profondamente legato alla Terra e alla natura, e più ci allontaniamo da questo rapporto, più rischiamo di perdere equilibrio. La sua però non vuole essere una predica ecologica, è piuttosto un invito a rallentare. Persino il ritmo della canzone è costruito in quella direzione, con un BPM vicino alla frequenza media del battito cardiaco e atmosfere placide e contemplative. Ma soprattutto nel caso di Zine, sostenibilità non è soltanto una parola inserita dentro una canzone. Il suo prossimo album sarà stampato su vinile riciclato e senza plastica. Per ritirarlo ha percorso 84 km in bicicletta e anche le date del tour promozionale saranno raggiunte esclusivamente pedalando. Quindi qui la musica e comportamento provano davvero a parlare la stessa lingua. Do il benvenuto, anzi il bentornato a Izzine a Suoni all'Alba. Ciao Izzine.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Allora comincio subito dal titolo, Pianeta B. È un titolo volutamente provocatorio, no? Perché un pianeta B in realtà non c'è, a meno che io non mi sbagli.
2: Sì, no, diciamo è... Se vuoi un po' il titolo giusto per iniziare a far riflettere, uh-huh. In alcuni casi le canzoni possono far riflettere già o incuriosire, insomma, già dal titolo.
1: Certo. Ecco, dici che quando ci allontaniamo dal rapporto con la natura finiamo per sentirci persi, no? È una riflessione ecologica oppure prima ancora una riflessione che riguarda sicuramente il nostro benessere personale?
2: Sì, riguarda in primis l'essere umano, nel senso che siamo spesso presi da tantissime cose e di fronte a una società che va sempre più veloce, ma allo stesso tempo ci dà sempre meno occasioni per restare umani, cioè per vivere di relazioni, di unità e di stare insieme. È in effetti un invito a rallentare, respirare, cercare di guardare quello che c'è intorno, e intorno a noi c'è il nostro pianeta, c'è la nostra terra, ma fondamentalmente ci siamo noi, no? Perché certo, noi siamo parte dell'ecosistema, anche se a volte ce lo scordiamo.
1: Sì, ce lo dimentichiamo. È vero, ma quanto è difficile rallentare in una società che addirittura sembra misurare tutto attraverso il tempo e attraverso la velocità?
2: Assolutamente, è difficilissimo. È difficilissimo, però si parte, secondo me, credo, da piccoli gesti quotidiani, da piccole azioni che poi, come dire, possono in realtà, se sommate a tante altre, fare la differenza. Uh-huh. per cercare di migliorare la qualità di vita.
1: Ecco, anche parlavamo prima del BPM, no? Che è stato pensato quasi per accompagnare naturalmente il battito e il respiro, no? Ecco, è stato concepito questo proprio per sottolineare che abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno di più tranquillità.
2: Sì, assolutamente. Insomma, dopo la musica in questo senso è un linguaggio che ha infinite sfumature, no? La possiamo utilizzare come musicisti in tanti modi, quindi sia per dare questo senso di accelerazione, questo senso di frenesia, che quindi magari ci invita a ballare piuttosto che ci invita appunto ad aumentare il ritmo, e in tanti casi invece possiamo fare anche il contrario, no? La possiamo utilizzare per cercare di rallentare, come dicevamo.
1: Ecco, tu per il videoclip sei tornato nella campagna padana, che è un posto della tua infanzia, no? In una foresta di pioppi bianchi. Ritornare fisicamente nei luoghi dove sei cresciuto ha cambiato in qualche modo anche il significato di questa canzone?
2: Ma diciamo che lo accompagna bene, perché quando ho pensato a fare qualcosa dal punto di vista visual, il videoclip, ma anche la copertina stessa del singolo, ho pensato che in effetti non c'era bisogno di fare molto, c'era solo la necessità di mettere quello che già c'è, quindi mettere la natura davanti all'obiettivo, non c'era bisogno di aggiungere niente, fare cose strane, specie con modificatori, con Photoshop o cose strane, con l'intelligenza artificiale, ma bastava semplicemente mettere la natura davanti all'obiettivo. E tornando insomma nei luoghi della mia infanzia, io ho un retaggio di tipo, diciamo, di campagna, vengono appunto dalla provincia parmigiana, e questo paesaggio dei pioppi bianchi è tipico delle zone vicino alla golena delle Torrette Parma.
1: Ecco, per i nostri radioascoltatori, la copertina, c'è una fotografia della Terra, bellissima, no? Realizzata dal satellite Artemis 2. Insomma, basta vederla quella Terra per capire qual è il bene prezioso che abbiamo, e quindi dobbiamo in qualche modo salvaguardarla, no?
2: Sì, ma la domanda è sempre quella se stiamo facendo abbastanza per cercare di non sciupare quanto di più bello c'è. E la risposta è assolutamente no, nel senso che vediamo tanti comportamenti sbagliati, e in realtà la nostra società, comunque insomma, diciamo la società occidentale, cioè veniamo da 50-60 anni di consumismo in cui abbiamo pensato a tutt'altro, no?
1: Certo.
2: Quindi sicuramente, come dire, cambiare marcia, quindi in questo caso scalare marcia, non è facile, però sicuramente sono tematiche di cui si sta parlando sempre di più.
1: Certo.
2: E speriamo che si continui così.
1: Che oltre a parlare concretizziamo anche, sicuramente sì. L'album si intitola Musica Sostenibile. Ti volevo fare questa domanda: è difficile evitare che una definizione del genere poi venga percepita semplicemente come uno slogan? Bisogna un po' faticare per far capire alla gente che non è una pubblicità, non è uno slogan.
2: Ma come dicevamo prima, si parte dalle piccole azioni quotidiane, tante scelte sia in campo personale che in campo artistico, e chiaramente ci deve essere qualcosa di autentico sotto, no? Al di là, certo, degli slogan. Il titolo, anche questo, vuol far riflettere, no? Perché se sembra, come dire, sì, se sembra un titolo, uno slogan, un claim, in realtà poi dietro, per chi avrà l'interesse e la possibilità di approfondire, c'è una sorta, non dico di credo, ma insomma c'è un modo di vivere fatto appunto di piccole cose quotidiane, che spero le persone possano scoprire magari venendo ai live, piuttosto che ascoltando il disco, seguendo l'uscita delle canzoni, seguendomi sui social, insomma. Certo. cerco di raccontare nel modo più autentico l'idea di questo disco, di queste canzoni.
1: Ecco, tu hai scelto fra l'altro come supporto un vinile riciclato con un packaging senza plastica, e addirittura sei andato a prenderlo in bicicletta, no? Era una, sì, una dimostrazione personale, credo, no? Qualcosa che in primis faceva piacere a te.
2: Sì, tra l'altro io devo precisare questa cosa, io assolutamente non sono un ciclista.
1: Ah, ecco.
2: Quindi
1: 84 chilometri è qualcosa di esageratissimo.
2: Allora, devo dire che sono stato stupito del fatto che in effetti si fanno, con un po' di preparazione, perché io ho cercato un pochino di allenarmi col tempo che avevo a disposizione prima di fare questa cosa, ho cercato di allenarmi un po' in bicicletta, però sì, devo dire, è una sfida che ho preso con me stesso e che continuerò a prendere, nel senso che avrò date in città un po' lontane, su Bologna, su Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, e andrò sempre in bicicletta con la chitarra sulle spalle per dimostrare, ecco, che anche chi magari non è un ciclista può fare qualcosa in modo sostenibile. Penso che quello che fa la differenza sia la motivazione,
1: certo,
2: no, che ci spinge a fare le cose.
1: Assolutamente sì. Ecco, ti lascio con una domanda semplice. Secondo te, qual è una piccola abitudine che ciascuno di noi potrebbe cambiare, magari domani mattina stesso, per avere un rapporto un po' meno distratto con il nostro pianeta?
2: Ah, in realtà è una domanda più complessa di quello che sembra, perché le cose sarebbero tantissime, ecco, però me ne viene in mente una così a bruciapelo e ti dico questa, perché in effetti ce ne sono tante di cose. Uh-huh. Però già solo se iniziassimo a ogni qualvolta abbiamo bisogno di un bene, di un bene d'uso, se iniziassimo a pensare che ha valore il fatto che questa cosa possa essere prima di noi utilizzata da altre persone, mm-hmm. anziché andare magari sulle piattaforme di e-commerce e comprare in modo convulso qualsiasi cosa, magari poi scopriamo che c'è qualche conoscente, qualche amico, piuttosto che ci sono negozi che vendono articoli usati, ci sono anche piattaforme che vendono, certo, articoli usati.
1: Certo.
2: E questo è, penso che sia un modo per dare dignità a ciò che è già stato creato, smettendo di continuare a produrre cose inutili. Di cui ci riempiamo le vite.
1: Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Ecco, forse sostenibilità significa anche questo: non aspettare che qualcun altro faccia la prima mossa. E Izine prova a dimostrarlo mettendo sullo stesso percorso le proprie canzoni e le proprie scelte. Io ti ringrazio per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito.
1: Ciao, alla prossima, in bocca al lupo.
2: Ciao.
1: Ciao.

Il nostro terzo e ultimo incontro richiede di cambiare ancora una volta le regole, perché questa volta non vi diremo praticamente nulla della persona che sta dietro alla musica. E non è una mancanza di informazioni, è proprio una scelta artistica. Si chiama Apalis ed è tutto ciò che abbiamo bisogno di sapere. Niente volto da riconoscere, niente quotidianità raccontata sui social, niente costruzione pubblica del personaggio. Apalis sceglie deliberatamente di sottrarsi all'iperesposizione

0: che non assume il ruolo del giudice punitivo, ma quello della grazia e dell'amore, capaci di accogliere chi riconosce la propria fragilità. Musicalmente tutto viene sottratto: sintetizzatori, atmosfere sospese, una vocalità tra canto e recitazione, spoken word, art pop e minimalismo elettronico. È una canzone che non sembra chiedere attenzione, la pretende, e forse proprio per questo rappresenta qualcosa di decisamente controcorrente. Ma per saperne di più, Apalis è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao e benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao. Ecco, io comincerei proprio da ciò che normalmente sarebbe la prima domanda di qualsiasi intervista e che a te invece non faremo, che è il chi sei. Ecco, però voglio dirti, perché hai deciso che la persona dietro l'opera non dovesse essere poi così importante?
1: Perché siamo in troppi a dire seguimi, troppi a metterci al centro, troppi a dire io sono la via, e allora ho preferito lasciar parlare quello che faccio, cioè un lavoro di arte, di artigianato musicale e letterario.
0: Ecco, oggi agli artisti viene quasi imposto, no, di raccontarsi continuamente su questi benedetti social. Tu fai esattamente il contrario, no? E sicuramente non è solo una scelta artistica oppure filosofica, è anche una forma di protesta in qualche modo. A qualcuno potrebbe venire in mente questo?
1: Beh, lo è, ma è anche... è anche un frutto dell'esperienza, perché io sui social ci sono stato e ne ho conosciuto i limiti, e i limiti principali penso che siano degli spazi virtuali in cui facilmente cadiamo in modalità di relazione e comunicazione che non sono poi alla fin fine troppo reali e troppo umane. E quindi sottrarmi a questi spazi, diciamo, non è uno snobismo, ma anche un proteggere la mia esistenza e quella dei miei familiari, insomma.
0: Certo. Quindi possiamo dire che in qualche modo preferisci 100 persone che ascoltano davvero piuttosto che 100.000 che scorrono qualcosa in modo veloce e soprattutto in modo distratto.
1: Guarda, è proprio così. Io sono molto felice, molto onorato di poter parlare del mio album con te, e sono felice di poter arrivare alle persone che eventualmente vorranno ascoltarlo in questo modo.
0: Ecco, e quindi arriviamo a Dai ciliegi. Perché proprio le ciliegie per raccontare la fragilità dell'essere umano?
1: Ma se ti riferisci al frutto specifico, non c'è un significato particolare legato alle ciliegie piuttosto che alle banane. Però diciamo, la metafora è nata poeticamente così, sull'albero, diciamo, sulla metafora dei ciliegi, e così è rimasta. Quello che qui conta è appunto è stabilire la connessione tra le ciliegie e la nostra condizione umana, nel senso che ci sono vari passaggi, ma di base è l'essere creaturale, l'essere entrambe creature ed essere entrambi soggetti alle intemperie, alle bisce, ai cani, ai colpi della stagione, e anche al padrone che ci può invece raccogliere e far diventare marmellate per entrare in una torta. E questa è l'immagine della grazia divina che diciamo ci vuole così portare dentro le sue marmellate nel paradiso, a meno che noi non ci sottraiamo,
0: ecco. Non ci complichiamo le cose, ecco. Tornando alle ciliegie, nel racconto alcune sono cadute, altre sono rovinate dal vento, altre sono beccate dagli animali, no? Sembra sì, quasi che l'imperfezione non sia necessariamente una colpa. Possiamo dare questa lettura? Potrebbe essere corretta questa lettura?
1: Sì, guarda, per essere precisi, c'è tutta una parte in cui le immagini si sovrappongono per definire, per così dire, le persone dei santi, un'altra parte le persone dei peccatori, e l'ultima parte le persone che sono i graziati, cioè quelli che pur essendo peccatori,

0: tutto sommato si lasciano avvicinare, accarezzare dalla grazia divina, e quindi il padrone ne ha simpatia e, per così dire, li santifica. Ecco, sono un po' queste le tre figure,
1: certo, chiave. Musicalmente hai scelto una forma altrettanto radicale, no? Lo spoken word, il cantautorato, l'art pop, il minimalismo elettronico e una voce che recita e canta, no? Perché ecco, era necessario togliere invece che aggiungere, no? Spesso nelle produzioni si aggiunge, si mette carne sul fuoco. Qui c'è quella sensazione che era necessario far rimanere tutto molto naturale, no? È importante per te questo?
0: Sì, lo confermo, è un aspetto produttivo in cui credo, e usare, non dico il minor numero di elementi possibile, ma diciamo, quando il pezzo funziona con gli elementi che ho messo in campo, ecco, tendenzialmente lo lascio stare, non vado ad appesantirlo.
1: Tu hai deciso di non affidare l'opera alle piattaforme. Oggi purtroppo è una corsa ai click, ai link, agli stream e alle piattaforme, ma hai deciso di creare uno spazio proprio dedicato all'ascolto. In questo mondo musicale che va così, è velocissimo, è usa e getta, ecco, questa è una critica contro gli algoritmi che in qualche modo stanno modificando quelle che sono le nostre relazioni?
0: Ma assolutamente, sai, anzitutto è non voler essere numerato, cioè, voglio dire, la mia opera è una cosa piccola, però ha la sua dignità, e io non vedo perché debba, per così dire, farmi ingurgitare da aziende che fatturano miliardi di euro, capovolgendo sostanzialmente i termini della produzione, perché in teoria la musica nasce come fatto dell'arte, ma poi finisce per essere fatalmente inglomerato in questi meccanismi che appunto industrializzano il processo tra creatore e consumatore, diciamo, certo. Ho questo termine qui che è antipatico, ma vabbè, si usa. E allora, ecco, l'idea di mettermi su una sola piattaforma di distribuzione in internet, cioè il mio sito, è un modo per dire: ma sai che c'è, tanto su Spotify che cosa dà di più? Il player è uguale, certo. Uno basta che schiaccia click, ma che serve? Niente.
1: Ecco, neanche se uno volesse fare un discorso economico non serve proprio a nulla, è vero, hai perfettamente ragione. Quindi trovare proprio il luogo, la stanza dove ascoltare, ed è una bellissima cosa. Adesso volevo porti una provocazione, no? Scegliere l'anonimato può diventare in qualche modo un'immagine, quasi un personaggio. Ecco, come si evita che il mistero diventi essi stesso una strategia promozionale?
0: Beh, probabilmente non lo si evita, in quanto in parte lo è anche una strategia promozionale, nel senso, non siamo così puri e incontaminati dal voler pretendere di non averci pensato sopra, quindi semplicemente si lascerà che le cose accadano, e se poi c'è bisogno di svelare chi sono, lo dirò. Detto ciò non credo che succederà, perché non credo che avrò chissà quale successo, però sono già contento, ecco, questo è il mio vero scopo, non è tanto quello legato all'anonimato eccetera, il mio scopo è far sapere che esiste quest'opera e che qualcuno possa ascoltarla.
1: Ecco, l'album ha richiesto anni di sedimentazione. Che cosa significa per te lasciar sedimentare un'opera? Come capisci che finalmente è arrivato quel momento, il momento di tirarla fuori?
0: Quando è perfetta. Nelle prime fasi non lo era, e ho dovuto aspettare anni, e adesso penso che lo fosse, perlomeno per il livello a cui sono arrivato, non dico certo, perfetto in assoluto.
1: Quindi, insomma, bisognava raggiungere quella perfezione che tu hai percepito poi, e quindi era arrivato il momento. Chiudiamo rispettando sicuramente fino in fondo la tua scelta, quindi non ti chiederemo mai chi sei, da dove vieni, che volto hai, però ti chiedo soltanto questo: che cosa vorresti rimanesse di Apalis quando l'ascoltatore spegne l'ultimo brano del disco?
0: Un senso di bellezza, di pace, di conforto, di contatto con un'opera autentica e bella.
1: Mm-hmm. Bene. In un tempo nel quale siamo abituati a vedere tutto, Apalis sceglie di non mostrarsi. In un tempo nel quale scorriamo velocemente, ci chiede di fermarci. E in un tempo nel quale spesso conosciamo l'artista prima ancora della sua musica, prova a ribaltare completamente l'ordine delle cose. Io ringrazio Apalis per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie mille a voi.
1: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: e siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Suoni all'Alba. Tre ospiti e, come dicevamo all'inizio, tre domande. Con Salvo Aniello e Vita e Passione abbiamo guardato il tempo dalla parte dell'essere umano, ciò che eravamo, ciò che siamo diventati e soprattutto ciò che, nonostante gli anni, scegliamo di non perdere. Con Izzine e Pianeta B abbiamo allargato lo sguardo alla Terra, chiedendoci se la nostra corsa continua non ci abbia fatto dimenticare qualcosa di elementare. Siamo parte della natura, non spettatori esterni. E infine Apalis ci ha posto davanti a un'altra questione. Sappiamo ancora ascoltare, ascoltare davvero? Senza immagini, senza profili, senza sapere tutto della persona che sta dietro una canzone. Tre mondi apparentemente lontanissimi, eppure oggi una parola potrebbe tenerli insieme. Tempo. Il tempo che passa, il tempo che dovremmo concedere al pianeta e il tempo che dovremmo tornare a concedere alla musica. Forse abbiamo bisogno proprio di questo. Qualche volta correre un po' meno e ascoltare un po' di più. Grazie a Salvo Aniello, Izzine e Apalis per essere stati con noi. E grazie naturalmente a voi ascoltatrici e ascoltatori che avete scelto ancora una volta di trascorrere questo spazio insieme a noi. Da me Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Nuovi artisti, nuove canzoni e soprattutto nuove storie da scoprire. Un caro saluto e buon proseguimento. E ricordate, qualche volta la musica migliore non è quella che arriva per prima, è quella alla quale decidiamo di concedere il tempo di arrivare. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
1: Suona oggi.
0: Buona musica a tutti.
1: E al

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Tra le notizie del giorno. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto oggi all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Cambiamo argomento. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Tra le notizie del giorno. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Non Oggi, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto. Nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Cambiamo argomento. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di vite in campo, la partita, l'iniziativa con cui oggi Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Cambiamo argomento. Slitta il rientro di Sinner, niente Pechino, non sono ancora pronto. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner. È lo stesso numero uno del mondo ad annunciare che non potrà prendere parte al China Open, ATP 500 che scatterà il 30 settembre a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Lo stesso, la stessa si è posto. Cioè sai che cosa se ne frega noi? Facciamo colazione con il tuo, per il resto spesso

io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore

desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. E

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche. E i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Tra le notizie del giorno. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto oggi all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Cambiamo argomento. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Tra le notizie del giorno. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Non Oggi, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto. Nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Cambiamo argomento. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui oggi Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Cambiamo argomento. Slitta il rientro di Sinner, niente Pechino, non sono ancora pronto. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner. È lo stesso numero uno del mondo ad annunciare che non potrà prendere parte al China Open, ATP 500, che scatterà il 30 settembre a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Falsa partenza per Mancini. Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto oggi all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Cambiamo argomento. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Non Oggi, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto. Nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di vite in campo. La partita, l'iniziativa con cui oggi Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Falsa partenza per Mancini. Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all'Olimpico. Eppur si muove. L'Olimpico di Roma, che 5 anni fa dava il via alla splendida cavalcata culminata a Wembley, da carrozza diventa zucca e il nuovo corso azzurro con Roberto Mancini di nuovo al timone parte col piede sbagliato. Tra le notizie del giorno. Caro Materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere. Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia. I rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Cambiamo argomento. All'ISMET di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci. Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani, è questo l'obiettivo del Consensus Meeting nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca SICC, che si è svolto ieri all'ISMET di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. Tra le notizie del giorno. Terrorismo e neonazismo online, 17 perquisizioni in varie città italiane. Vasta operazione contro l'estremismo di destra e il suprematismo online condotta da carabinieri del ROS e agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e delegati dalle procure di Roma e Venezia. Le forze dell'ordine hanno eseguito 17 decreti di perquisizione personale, locale e informatica in diverse città d'Italia nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni. Cambiamo argomento. Non oggi, alla Festa del Cinema di Roma, il corto di Sergio Castellitto. Il 22 ottobre, nell'ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato Nonieri, un corto d'autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto. Nato dall'idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. Al centro della storia, oltre allo stesso Castellitto, Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini. Tra le notizie del giorno. Sport e inclusione, Fiera Milano porta vite in campo al carcere di Bollate. Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. È questo il significato di Vite in Campo, la partita, l'iniziativa con cui ieri Fiera Milano è tornata alla casa di reclusione di Milano Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto Vite in Campo, nato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV in Francia: la guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo. La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle persone e dei popoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.